0: Halima.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Sono le 5:32 minuti.

0: Radio Calima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Le operazioni di volo sono riprese poco dopo. L'Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di National League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre, un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Per la quinta giornata di Serie A, la prima partita ieri sera Monza-Sassuolo terminata 2-1. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro, i sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone, i legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine, la pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia, l'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario, nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci, le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
7: Radio Calima!
8: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
9: Un successo del 1975 con Edoardo Bennato, Meno male che adesso non c'è Nerone.
10: Meno male!

Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon sabato, buon inizio di weekend e soprattutto buon best of, quindi il meglio del peggio, no, il meglio del meglio del nostro programma dell'ultima settimana passata insieme alla nostra Cecilia, ciao Ceci.
1: E anche la nostra Alessandra Bellotti.
0: Beh certo, sì sì, anche insieme
1: sabato
0: a me medesima.
1: Sabato 19 settembre,
0: ma
1: già.
0: Incredibile. Allora, abbiamo deciso di ripescare quel momento in cui abbiamo parlato del codice della strada per quanto riguarda i cavalli. E voi direte, ma che senso? Lo scopriremo tra poco.

0: siamo pronti, cari amici del Comedy, a cominciare questa puntata. Oddio, non so se mi sento pronta a raccontarvi, insomma, la questione, perché sono rimasta un po' allibita. In realtà è una cosa che risale al mese scorso, forse, però torna virale sul web. La storia di questi ragazzi che vabbè, che c'è il caro benzina, eccetera, ma siamo a Barletta, okay. In Puglia, e questi ragazzi che decidono di andare in un noto fast food che ha anche come servizio il drive, quindi poter prendere
1: uno dei miei preferiti,
0: a quello lì drive, ok, a cavallo. Quindi succede appunto a Barletta, in provincia Andria Trani, insomma siamo lì in Puglia, dove questi ragazzi non sono arrivati in auto né in scooter, ma nemmeno in monopattino, con il cavallo. È una scena da film, sembra quasi un film western.
1: Sì, ma io mi sto immaginando, no? Di solito i finestrini sono bassi, sto cavallo alto, come fanno?
0: Ah, non lo so, si saranno chinati. Comunque, il far west della Puglia, immaginatevi, ecco, i clienti al drive con le loro macchine, i video che hanno fatto, le foto, ovviamente. Mancava solo la musica di Sergio Leone e il parcheggiatore che chiedeva. Esatto. Se andavano parcheggiati i cavalli. Comunque, naturalmente tutti hanno ripreso con il cellulare, la cosa diventa virale sul web. Ma io mi sono chiesta, ma il codice della strada cosa dice? Cioè, si può andare a cavallo in strada?
1: Non lo so, dimmi tu.
0: Alla fine sì. Cioè, ho scoperto che vi leggo, cito testuali parole: chi conduce un animale da sella deve almeno avere 14 anni, rispettare le normali regole della circolazione senza creare pericoli o intralci al traffico. Quindi il cavallo non ha la targa, ma può
1: circolare così, sì, tranquillamente.
0: Bisogna stare attenti, soprattutto quando nelle strade buie di sera, insomma, deve avere delle cose catarinfrangenti, però lo può fare.
1: Me li sto immaginando su grande raccordo anulare.
0: Te lo immagini?
1: Mamma mia.
0: Comunque, non è una protesta ufficiale contro il caro benzina, lo voglio sottolineare, è più una battuta quella della benzina, però cioè io all'inizio pensavo che loro avessero fatto una sorta di protesta, appunto, divertente, invece no, così, una roba goliardica giusto per avere seguito sui social. Che dire? Scriveteci la vostra, amici del Comedy. I love

0: Radio Kalima.
1: Parlavamo di questi due ragazzi di Barletta che hanno deciso di andare al drive, ad un fast food, nella sezione drive, come lo posso definire? Dove si va con la macchina, col cavallo, a prendere, che ne so, un Happy Meal?
2: Questo non c'è,
1: dato saperlo.
2: Un hamburger con... Vabbè, non si può dire.
1: Che ho sempre fame. Comunque, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Marco ci scrive, finalmente un mezzo che non teme gli autovelox, al massimo prende una carota di multa. Beh, insomma, i cavalli vanno belli veloci. C'è un motivo se i motori... Insomma, si dice, no?
2: I cavalli motore.
1: Lucia invece dice: io vorrei sapere una cosa sola. Al drive hanno ordinato un Big Mac o una balla di fieno?
2: E che la battuta, simpatica sta ragazza.
1: E Gennaro invece ci risponde con questo messaggio: con quello che costa la benzina, il problema è che adesso pure la vena rischia di aumentare. Vabbè, sì, sembra un po' un futuro distopico, invece è la realtà.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre, Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Ha inseguito per strada una dodicenne, poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Fermato dai passanti e poi dalle forze dell'ordine, una 22enne del posto che avrebbe agito senza un motivo apparente. Il calcio, arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 alla Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 in campo Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 fari puntati su Roma-Inter. Alle 20:45 Venezia-Lazio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Torniamo a dedicarci al nostro best of della settimana. Andiamo, cara Ceci, a quel momento in cui ci ha parlato delle superstizioni dei VIP.
2: Sì, soprattutto le manie, le fisse, no?
1: È stato bello vedere che sono esseri umani e che hanno anche loro le loro, appunto, paturnie. Abbiamo parlato di Amadeus, Fiorello,
2: anche di Jennifer Lopez.
1: Anche di Jennifer Lopez. Tra poco riscopriamo insieme le paturnie, stavo dicendo, le fisse, le scaramanzie, come chiamarle, le superstizioni dei VIP.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: il magico bizzarro mondo dei VIP e le loro superstizioni. Sentiamo un po', non vedo l'ora.
1: No, io prima voglio sapere tu, che hai detto che sei molto superstiziosa.
0: Io sono superstiziosa, nel senso che, allora, c'era una frase di Edoardo De Filippo che diceva: la sfortuna è da ignoranti. Credere alla sfiga è da ignoranti, ma non crederci porta sfortuna. Cioè, una roba del genere, non mi ricordo la frase.
1: Ma...
0: nel senso che nel dubbio, perché non crede, cioè, se c'è, come dici tu, una scala, perché ci devo passare per forza sotto?
1: Certo.
0: Tanto se ci passo di lato non mi cambia, forse mi cambia se invece ci passo sotto. E che ne so, oppure il gatto nero che attraversa, varie cose. Io ce l'ho il gatto nero, però tante cose.
1: Pensa che nella mia terra, in Catalunya, porta fortuna invece di sfortuna. Sì.
0: No, ma il gatto nero in sé non porta sfortuna, è quando ti attraversa la questione. Comunque, diciamo che in generale credo molto nelle energie negative o positive che siano. Però, diciamo, qua si tratta di fisse, secondo me, ma sentiamo.
1: Beh, io penso che hai detto bene, no? Il fatto energetico, probabilmente è questo è il ragionamento di Jennifer Lopez, 57 anni, e c'è una regola d'oro indiscutibile: tutto deve essere bianco, ma non un po' di bianco, tutto.
0: Ma tutto cosa?
1: Soprattutto quando lei va in tournée, quindi pretende che i camerini o anche soprattutto gli alberghi sia tutto automaticamente bianco. Muri dipinti di bianco, tende, divani, candele, fiori, tutto assolutamente.
0: In paradiso lei vuole stare.
1: Tu pensa che se qualcuno osa farle trovare un asciugamano beige o un cuscino panna, rischia il licenziamento immediato.
0: La peppa, vabbè, comunque.
1: Ma parliamo invece dei VIP italiani e le loro fisse. Ad esempio, Gerry Scotti, prima di ogni registrazione di un suo programma, compie sempre lo stesso gesto scaramantico: toccherà il pavimento dello studio con la mano e poi fa un cenno verso il pubblico. Ma soprattutto un paio di scarpe portafortuna che conserva da anni.
0: Le voglio pure io le scarpe di Gerry, se posso. Andiamo avanti.
1: Amadeus ha una vera e propria fobia per il colore verde negli abiti e nelle scenografie in televisione, una classica scaramanzia teatrale che lui porta all'estremo. Inoltre, prima di eventi importanti, deve sempre infilarsi le scarpe partendo rigorosamente dal piede destro.
0: Però
1: poi
0: penso.
1: C'è Fiorello, il re dello spettacolo, ha un rito fisso: prima di salire sul palco deve assolutamente bere un sorso d'acqua a temperatura ambiente ed effettuare 3 piccoli saltelli per scaricare l'energia negativa.
0: Beh, queste sono anche tecniche teatrali.
1: Sì.
0: Spesso pensa a me che ho i capelli viola, se vado a trovare Fiorello o Amadeus a teatro mi cacciano. Abbiamo qualcos'altro?
1: Finiamo con Laura Pausini, è notoriamente superstiziosa sul numero 13 e su tutto ciò che riguarda gli oggetti caduti a terra prima di uno show. Se le cade qualcosa di mano prima di salire sul palco, deve farlo raccogliere a qualcun altro.
0: Attenzione!

0: sabato 19 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gennaro. La luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: crediamo che i VIP, i personaggi famosi, siano indistruttibili, quasi delle entità, ma sono esseri umani come tutti noi. Anche loro hanno le loro difficoltà, le loro fisse, le loro scaramanzie. Andiamo ai messaggi. Abbiamo letto di Amadeus, di Fiorello,
1: sì,
0: di Laura Pausini.
1: Mi sono scordata di raccontarvi anche di Albano, che non sale mai sul palco senza il suo iconico cappello bianco.
0: Ah beh, sì, ma neanche, secondo me, io me lo immagino, scusate se vi lascio con questa immagine, ma me lo immagino proprio anche al bagno con sulla tazza col cappello il nostro Albano. Andiamo avanti.
1: Allora Matteo dice: ragazzi, ma se J-Lo va in hotel e le danno un asciugamano grigio, che fa? Sviene? Se io chiedessi la camera tutta bianca al B&B di Rimini, mi caccerebbero a pedate.
0: Ma infatti noi non siamo J-Lo, è Jenny from the block. Meno male che è from the block, insomma.
1: Pensa te.
0: Vabbè.
1: Claudia dice: comunque Amadeus che odia il verde, e lo capisco benissimo, anche mia madre, se vede una camicia verde prima di un esame universitario me la fa cambiare subito.
0: Ma c'è qualcuno, io una volta ho letto di una fobia che riguarda il colore giallo, non mi ricordo, adesso la vado a cercare, ve la dico, però esiste qualcuno che si infastidisce in base anche al colore che ha. Sì.
1: Infatti finiamo con Luca che dice: io lavoro nel service degli eventi, vi confermo che i VIP italiani sono peggio di quelli americani. Ho visto un conduttore rifiutarsi di andare in onda perché la bottiglia d'acqua sul leggio non aveva l'etichetta strappata via a mano da lui.
0: Ma comunque noi italiani abbiamo tante belle cose da raccontare, da dire su noi stessi, ma siamo anche un popolo superstizioso, si sa.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: sempre, anche oggi concludiamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Per questo best of abbiamo ripescato, come fare altrimenti, le perle dei bambini. Tra poco.
1: Kalima.

0: Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Intanto Putin si preparerebbe ad intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph. A Guidonia Montecelio, nel Lazio, è arrestato un giovane con oltre 400 kg di hashish refrigerato. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro. E in chiusura il calcio con i mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud. Le azzurrine sono pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sosnovez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro, i sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone, i legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine, la pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia, l'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario, nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci, le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Cali.

0: sempre molto sinceri loro,
1: sì,
0: e anche forse un po' troppo schietti, però in realtà, cioè, con tanta fantasia, ma dicono la verità a volte.
2: Allora sentiamo un po'.
0: Iniziamo con: è da 4 anni litiga col papà che va in un'altra stanza esasperato. Lei si fa coccolare da me, poi con uno sguardo gelido si gira, lo guarda, cioè mi guarda e mi dice: ma te, ti dovevi sposare proprio quello lì?
2: Ammazza, oh.
0: Caruccio.
2: E poi ci sono tante bambine che sono super gelose dei papà,
0: sì,
2: mio,
0: innamorate,
2: mi baciate, sì, queste cose qua.
0: Ismaele 3 anni: ma perché mi avete voluto se ogni giorno mi mandate all'asilo? Non fa,
2: no,
0: una piega, poverine, se ci pensi. Area giochi recintata con panchine lungo i bordi. Guglielmo, allora 6enne, quindi 6 anni, sale su una panchina e mentre noi lo invitavamo a non farlo, lui è già a cavalcioni della ringhiera, troppo in alto per scendere da solo. Noi lo guardiamo senza intervenire, ma con il classico "te l'avevamo detto" scritto in faccia, no? Perché poi dopo lui non riusciva a scendere, e lui: se volete dei nipotini mi dovete aiutare.
2: No vabbè, questo è intelligentissimo, questo è, quanti anni ha?
0: 6.
2: No vabbè.
0: Marta 5 anni: discutiamo perché fa le cose senza chiedere. Chiudo con: fai così e basta, perché te lo dico io che sono tua madre. Lei ci pensa e dice: ok, allora anche tu fai quello che dice tua madre, che sarebbe mia nonna, e non guardare con gli occhi sul soffitto quando ti dice le cose.
2: No vabbè, sono tremendi sti ragazzini, eh.
0: Tommaso 6 anni: compito, cerchia le stelle, non segna la cometa, la maestra gli conta l'errore, va alla cattedra tutto serio e dice: la cometa non è una stella, è un asteroide composto da ghiaccio e detriti. E la maestra muta.
2: Ma questo era un vecchio.
0: Sì, probabile. Leonardo 5 anni: mamma, come sono nati i pianeti? Amore, ti ricordi quando ti ho raccontato del Bang? Tantissimi milioni di anni fa un'esplosione ha fatto espandere la materia e sono nate le stelle. E poi: mamma, ma perché non hai fatto una foto? Perché, capito? Perché secondo lui la mamma 5 milioni di anni,
2: certo,
0: fa,
2: stava lì a scattare le foto.
0: Esatto. Chiara Stella 5 anni fa la treccia al papà che ha i capelli lunghi. Amore, con 3 ciocche però, non come l'altra volta con 2. Ma papà, io riesco solo con 2, quindi ti farò una bellissima dueccia.
2: No vabbè, carina.
0: Pedro, ai tempi 4 anni, vicino a casa mia aprono una pensione per cani, contatto di lavaggio e servizio dog sitter. Sull'insegna all'esterno c'era scritto asilo per cani. Mio figlio, dopo avermi chiesto che cosa c'era scritto, mi fa: mamma, ma le maestre sono i cani o sono persone? E concludiamo con: mio figlio grande, 5 anni, fa i capricci per la doccia mentre allatto il piccolo, e gli dico: appena si stacca dal seno ti corro dietro e ti sistemo. Passa qualche minuto, lui mi guarda e mi dice: me lo dici tu quando posso iniziare a correre?
3: Kalima, Radio Kalima.

0: Povero Livello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: E siamo giunti alla fine di un'altra settimana insieme, non solo di questa puntata, siamo quasi anche alla fine di settembre, niente.
1: Ma io chiudiamo. Me ne riandrei in ferie.
0: Chiudiamo,
1: tu come
0: guarda
1: la
0: che burattini. Ma sì, sempre in ferie, dai, le ferie sono sempre ben accette. Ma no, invece torniamo lunedì. Ora non so se tornerà anche il nostro Alo, ci organizzeremo a riguardo e ve lo faremo sapere. Quindi piccola pausa domenicale e poi a partire dal lunedì con la nostra Cecilia,
1: la nostra Alessandra,
0: forse il nostro Alo. Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos. Radio

0: Bentrovati, buon sabato 19 settembre con il GR delle buone notizie. La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Il percorso verso una nuova generazione di reattori nucleari passa anche da Trieste. Tra le realtà industriali impegnate nello sviluppo del progetto di Nucleo figura Orion Velvis, azienda triestina che realizza valvole e sistemi destinati al settore energetico. Il contributo di Orion riguarda in particolare le valvole impiegate nel sistema di raffreddamento a piombo del precursor, il dimostratore tecnologico che rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della realizzazione di un vero e proprio reattore. La lettura per piacere è associata a una migliore salute mentale, una maggiore empatia e a un minor rischio di demenza. È quanto emerge da un nuovo studio di revisione pubblicato su Psychological Medicine e guidato dall'Università di Cambridge. I benefici possono essere particolarmente importanti nella terza età. Le attività ricreative che stimolano il cervello, in particolare la lettura, sono associate a un rallentamento del declino cognitivo e a un ridotto rischio di demenza negli anziani. La Dolly Parton Estate ha lanciato le prime tre bambole da collezione di una nuova serie di Dolly Dolls. Dolly Parton aveva già commercializzato delle bambole negli anni 70 e questa nuova collezione prosegue quella tradizione. Le bambole rappresentano un modo per celebrare la sua eredità artistica e culturale. Ogni bambola indossa abiti ispirati all'archivio personale di moda di Dolly, esposto nel nuovo museo Life of Many Colors dedicato alla cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Kalima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Kalima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1995 con Alanis Morissette, You Oughta Know.

0: A Cabo Blanco, a 5 minuti dallo Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44. Da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso, ti aspetta.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
3: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
2: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
3: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
2: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
3: Infórmate en ccgranmanzana.com.
2: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. Docente accoltellata a Roma nel quartiere Centocelle da uno suo studente. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli e annunciata sui social con ore di anticipo. L'aggressore, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Intanto il tycoon ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato la CNN Politico e MS Now, motivando il bando per la loro costante diffusione di fake news. Trump da tempo mostra insofferenza verso la copertura mediatica che ritiene sfavorevole. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale a Jorge Martin, chiamato a riscatto invece Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1984 con Riccardo Cocciante. Sulla terra, io e lei.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il Consiglio Economico e Sociale delle Canarie ha individuato una formula giuridica basata sulla giurisprudenza dell'Unione Europea per porre un limite all'uso turistico degli alloggi, giustificando le restrizioni con ragioni di interesse generale e necessità abitative. Nel frattempo, sul fronte politico, il segretario generale del Partito Socialista delle Canarie, Ángel Víctor Torres, ha formalizzato la propria candidatura alla presidenza della regione autonoma, manifestando il desiderio di tornare a guidare l'arcipelago. Per quanto riguarda la cronaca, il comune di Santa Cruz de Tenerife ha avviato un'indagine urgente e ha sospeso il servizio di assistenza domiciliare a seguito di una denuncia per una nuova presunta aggressione sessuale. Sul piano culturale e scientifico, l'arcipelago si conferma un punto di riferimento internazionale, grazie all'inaugurazione dell'undicesimo Congresso Mondiale dei Pappagalli, che celebra il suo 40° anniversario, riunendo a Tenerife ben 800 specialisti, provenienti da 57 paesi diversi. Infine lo sport, con il Club Deportivo Tenerife che questo pomeriggio affronta una prova decisiva per misurare le proprie ambizioni d'alta classifica, sfidando sul campo del Castalia la capolista imbattuta del torneo. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Oh mia bella madurina,
4: ma che ce frega?

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 19 di settembre. L'attesissimo weekend, l'attesissimo fine settimana finalmente è arrivato. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Partiamo tra pochissimo con Cecilia e con l'agenda. Vediamo un po' di dati che hanno segnato la storia del nostro paese e poi il sabato ci piace tornare indietro nel tempo con una vena di nostalgia e parleremo delle cabine telefoniche, schede gettoni e anche SIM. Aspettiamo i vostri ricordi. Ma non solo, vediamo un po' di eventi del fine settimana, del weekend, che ovviamente come protagonista hanno la buona tavola italiana. Tutto questo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.

0: al mio nuovo appuntamento nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, buon sabato. E arriva con noi, ad aprire ovviamente il sabato e ci sarà per tutta la puntata, colei che porta un po' di sole, un bel raggio di sole caldo, nonostante le temperature si siano leggermente abbassate. Do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Comunque mi fai delle presentazioni veramente meravigliose, poi mi monto la testa.
0: Non me ne preparo neanche.
1: Partiamo naturali.
0: Partiamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 19 di settembre.
1: 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino vinto 6-3 dall'Inter su Milan.
0: Che poi è lo stadio San Siro, giusto?
1: Eh sì, è lui. 1936 viene inaugurato ufficialmente l'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, allora il più grande aeroporto militare d'Italia. 1979 si corre il Gran Premio Dino Ferrari, un GP di Formula 1 non valido per il campionato mondiale, disputatosi in un'unica edizione all'omonimo autodromo di Imola. 1981, passiamo alla musica. Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park. Da qui nascerà l'omonimo album dal vivo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi? Sì, sì.
1: Alessandro Borghi, che fa 40 anni tondi tondi. Auguri anche a Sara Di Vaira, che è una ballerina italiana, Jeremy Irons e Victoria Silverstedt, che io non so come si pronuncia,
0: ma ci piace lo stesso.
1: Svedese molto guapa. E poi anche a Jimmy Fallon, che è uno dei conduttori americani tra i più amati proprio in tutto il mondo.
0: Abbiamo anche dei santi oggi.
1: Oggi è San Gennaro, patrono di Napoli.
0: San Gennaro, aiutaci tu, facci sta grazia.
1: Per quel che riguarda il proverbio, per San Gennaro il caldo va in amaro, l'autunno si avvicina, ma qui nello studio di Verdi, Bianchi e Rossi l'atmosfera rimane calda tutto l'anno.

0: i vostri messaggi in questo sabato insieme. Sono Francesca Romana Macridol, bentornata alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Hola.
0: Chi ci scrive oggi?
1: Laura dice: per me Alessandro Borghi è uno degli attori più carismatici del cinema italiano. Ammiro la sua capacità interpretativa sia nella serie crime Suburra Blood on Rome che in quella dove veste i panni di Stefano Cucchi in On My Skin, che gli è valsa il David di Donatello come miglior attore.
0: Sì, tra l'altro, se non sbaglio, Alessandro Borghi nasce come pugile. È stato notato da un talent scout all'interno di una palestra di box e da lì in poi è iniziata la sua fiorente carriera.
1: Invece Giuseppe ci scrive: che pezzo di femmina, oggi compie 52 anni. Victoria Silvstedt, non so se lo dico bene.
0: Ma un nome noi di lo diciamo all'italiana perché italiana. Siamo verdi, bianchi e rossi. Adesso sì. Non ci interessano le pronunce corrette in svedese, giusto?
1: Sì, un nome difficile per una modella che una volta vista non ha più bisogno di presentazioni. Emblema della donna teutonica che a me personalmente manda fuori di testa. Il mio prototipo di donna ideale. Beh, Giuseppe, so gusti.
0: Non solo, poi vedi, è così bella che il cognome quasi non serve. Mi dispiace.

0: Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. E nel sabato italiano ci facciamo prendere da un piccolo momento di nostalgia, perché torniamo indietro al settembre, non so di che anno, però comunque del passato, e torniamo indietro a quando c'erano le cabine telefoniche, a quando c'erano le schede, a quando c'erano i gettoni, perché un po' di sana nostalgia italiana non fa mai male. E aspettiamo i vostri ricordi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
6: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
5: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
6: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
5: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
6: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
7: Buon

0: di verdi, bianchi e rossi, il weekend italiano che oggi lo facciamo al telefono. Ciao Ceci.
1: Ciao cara, sei pronta?
0: Sì.
1: Ce l'hai il gettone?
0: No, il gettone non ce l'ho e soprattutto non ce l'ho mai avuto, perché io appartengo alla Gen Z e oggi parliamo di cabine telefoniche, di telefoni che erano molto molto molto diversi rispetto a come li conosciamo oggi.
1: Infatti facciamo un salto nel passato per entrare dritti dentro una cabina telefonica, rossa o grigia, tu non te la ricordi?
0: Io no, sì. Purtroppo no.
1: Allora, il primo telefono pubblico fu brevettato nel 1889 da William Gray. Si dice che l'idea gli era venuta in un momento che la moglie si era sentita male e lui non aveva il telefono e nessuno dei vicini gli ha fatto fare sta telefonata con un numero da casa.
0: Beh, giustamente, come poteva fare? Sono col piccione viaggiatore, proprio a torniamo nell'Ottocento, se non ancora prima.
1: Allora, invece il 10 febbraio 1950 viene posizionata in piazza San Babila a Milano la prima cabina telefonica italiana. Insomma, sono passati un po' di anni. In Italia hanno fatto la storia dai primi gettoni telefonici in bronzo negli anni 50, usati persino, pensa, come moneta al bar per comprare le caramelle.
0: E dove si compravano i gettoni?
1: E anche dal tabaccaio.
0: Quindi sì, si prendeva il gettone, si sperava nella cabina più vicina.
1: Esatto.
0: Poi si metteva il gettone,
1: prendevi la cornetta e facevi il numero di telefono.
0: Però numero di telefono di una casa, cioè dovevano essere,
1: sì,
0: per forza fissi, giustamente. No, ma io chiedo, perché come vi ho detto prima, io non ho mai usato una cabina telefonica. La mia generazione, Gen Z, non l'ha mai usata in generale.
1: E quindi non hai mai usato la scheda SIP del 1976. Quando arrivò la primissima proprio scheda telefonica magnetica al mondo. Chi ha usato la cabina telefonica si ricorda il rito di spezzare l'angolino tratteggiato della scheda prima di inserirla proprio nel telefono, altrimenti non funzionava. O magari la corsa a cercare la cabina libera dopo la scuola per chiamare la persona che ci piaceva, sperando che non finisse il credito sul più bello col classico bip d'avviso.
0: Insomma, ne è passato di tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni e lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta alla San Bortolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Si è rinnovato a Napoli il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è arrivato ufficialmente alle 10:04 da parte di Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, davanti ai tantissimi fedeli presenti nel Duomo. Ad accompagnare l'annuncio del miracolo, il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test da hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento gestito dalla società Irregular prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Secondo la CGA di Mestre, le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. Non sono conteggiati i mutui per la casa. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro, i sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone, i legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine, la pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia, l'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario, nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci, Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima!
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: Un successo del 1978 con Patti Pravo, Pensiero stupendo.
9: E tu, e noi, e lei, tra noi.

0: particolari anche a te, ma secondo te del periodo che si stava vivendo.
1: Ah, bello, quindi magari a Natale c'erano le schede telefoniche natalizie,
0: magari, non so, durante i giochi olimpici, eccetera. Quindi no, è una cosa carina. Valeria invece dice: io ricordo ancora il panico di quando vedevo il display della cabina scendere a 100 lire e dovevo salutare in fretta e furia prima che cadesse la linea col mio primo fidanzatino. Mannaggia la miseria.
1: E ci sono tante storie d'amore che sono nate proprio così, grazie a una scheda e a una cabina telefonica.

0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
1: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
1: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
1: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa.

0: tutti i colori dell'Italia.
1: Il sabato, per chi non lavora, è un momento che tanti si prendono di relax, momenti in cui ci dedichiamo anche alla tavola, alla cucina, sperimentiamo nuove ricette e tra poco sperimenteremo insieme degli eventi di questo fine settimana legati ovviamente al cibo, per insomma chi è di buona forchetta e per chi vuole spostarsi e fare nuove esperienze. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: quasi addirittura d'arrivo del nostro sabato insieme, ma siamo alla fine, ma arrivano alla fine molto spesso le cose migliori. Andiamo in tavola, anzi andiamo in una tavola itinerante, diciamo così, tra virgolette. Do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vediamo un po' di eventi del weekend, del fine settimana che riguardano l'Italia, che ovviamente vedono protagonista il cibo, la cultura enogastronomica del nostro paese. Dove ci porti Ceci?
1: Vi porto direttamente in Lombardia, perché in questo fine settimana del 19 settembre c'è il Festival Franciacorta in Cantina, con i vigneti in festa per brindare tra bollicine e prodotti locali. Invece in Piemonte, a Casal Monferrato, c'è la mitica festa del vino con le Proloco, che sforrano i piatti della tradizione, mentre ad Emilia si celebra la regina della tavola d'autunno con la fiera del fungo di Borgotaro. E per chi si trova in Sicilia, a San Vito Lo Capo, c'è l'esotico e profumatissimo Couscous Fest. Che sia una sagra in piazza, una o magari un pranzo in famiglia, o una pizza stesa in teglia fatta in casa, il sabato italiano profuma sempre di buono.
0: Profuma di buono, e noi ti abbiamo fatto un piccolo spoiler su quelli che saranno gli appuntamenti di questo weekend e di questo fine settimana. Quindi se vi trovate in Emilia avete quell'appuntamento, in Lombardia, in Sicilia, insomma chi più ne ha più ne metta, sempre all'insegna della tavola e del Made in Italy e del buon cibo italiano.

0: you.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio, cari amici. Siamo arrivati non solo alla fine della puntata di oggi, che è sabato, ma anche alla fine di un'altra settimana insieme. Vi auguro un buon weekend di divertirvi, vi auguro un weekend di frescura, quindi non di calde temperature, e noi ci risentiamo lunedì con una nuova settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon weekend! Verdi.

0: tutti, buongiorno ovviamente a me, anche se è bruttissimo dire buongiorno a me, ma c'è Selvaggia e Luca, buongiorno.
1: Buongiorno Abi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che bello avervi qui con me oggi, mi sentivo un po' solo, devo essere sincero, la settimana scorsa voi eravate a Tenerife e non vi potevo sculacciare quando facevate qualche cosa di
2: non ci potevamo toccare così.
0: Sì, questo, allora noi devi sapere, con Barbara noi facciamo sempre questa operazione qua, ci vediamo con la mano,
2: con la mano.
0: Quindi però insomma, qua lo possiamo proprio toccare.
2: Ah, possiamo fare five.
0: Solo che rischiamo di cascare sul tavolo in malo modo. Buongiorno a tutti, Toda Caliba, il 19 di settembre, siamo già alla terza puntata, ragazzi.
2: Wow,
0: che siamo già a buon punto. Oggi giornata in casa, ma attenzione perché poi sveleremo i particolari durante la trasmissione, perché la prossima settimana Toda Caliba sarà in trasferta, ma ci sono tante cose da fare la prossima settimana che ci coinvolgeranno come Radio Calima in Tenerife. E quindi insomma, dopo ne parleremo perché sono tante le cose da fare. Intanto come avete trascorso voi la vostra settimana, ragazzi?
1: Ma allora devo dire che sì e no, nel senso che abbiamo fatto 9 anni di matrimonio, quindi questo è il no.
0: È lì che io volevo arrivare, nel senso che insomma avete raggiunto un traguardo importante, no?
1: Sì.
0: Se me lo dite così, però
2: no. Se, non parlare al plurale, per piacere, perché
1: tu
2: è lei
1: parli,
2: che sta facendo il commento. Io ho fatto una risata che si spiega da sola.
1: Sì, no? Sì, cioè spiegala. Spiegala.
2: Grazie.
1: Dai,
2: per volermi mettere subito in difficoltà. Cioè, ti voglio bene anch'io, Roby, grazie.
0: Non
2: grazie.
0: Ti preoccupare, spiegala. Anch'io ti voglio tanto bene. Ma rispondi.
1: Esatto.
2: Beh, la risata era come dire, beh, insomma, tra alti e bassi, 9 anni sono 9 anni. Ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando sicuramente che dice, ma cosa volete sapere voi che io ce ne ho 40 di matrimonio?
0: Beh, io per
2: 50.
0: Esempio ne ho 20 già, vedi? Già vi ho
2: doblato.
1: E hai qualcosa da dire?
0: No, assolutamente. Sì. Non posso farlo anche perché
2: solo perché c'è Angelo.
0: È troppo vicino, non posso.
1: No, vabbè, ma io dico le cose come stanno. Allora adesso qualcuno mi deve dire se in un periodo comunque di anche di un anno, perché poi si inizia da lì per scalare la vetta, non ha avuto qualche problema o un momento in cui basta, lo lascio, divorzio, vai a fan bagno.
0: Ma questa è la cosa che credo poi succeda un po' a tutti, no? Perché
1: esatto,
0: i momenti alti e bassi ci sono sempre in una coppia, ma poi se si supera è proprio quello il bello, no? Perché poi se ci sono gli argomenti per superare i momenti anche difficili, vuol dire che la situazione è seria, perché ci si comprende.
1: Esatto, però diciamolo, perché poi molto all'inizio, no? Quando c'è quella forma di amore wow, no? Che ti travolge completamente, stai zitto, che ti travolge completamente, sei sulla luna.
0: Secondo,
1: no?
0: Te perché lui commenta in questo modo, fa questi versetti?
1: Non lo so, non mi interessa.
2: Non mi interessa, ha detto che non mi interessa.
0: Lei c'ha la emotion, cosa pretende?
1: Esatto. Allora, poi dopo che cosa succede? Dopo si trasforma, no, questo amore, perché comunque vivere con una persona come noi, per esempio come te, 24 ore su 24 non è facile. Sai, un conto è vai a fare due lavori differenti.
2: Cioè, ha dato per scontato che vivere con te non è facile.
1: No, con lui, come te, ho detto,
2: appunto,
1: non con te.
0: Lei diceva in generale il fatto.
1: Vedi che non mi ascolta.
0: Ecco. Intanto oggi mi sembra ottimo. Cioè, voi avete festeggiato i vostri 9 anni. Vedete adesso di non rovinare tutto in questo sabato. Ecco come concetto.
2: Vuoi un bacettino?
1: No.
2: Ecco, ci facciamo un bacettino.
0: Signore e signori. Attenzione, stiamo per trasmettere un bacio appassionato in diretta.
1: No,
2: perché c'ha anche tutto il rossettone lì, un casino da
1: rosa, e quindi si trasforma,
2: poi mi paciuga tutto,
1: si trasforma, no, questo amore. E insomma, lavorare, vivere insieme a una persona 24 su 24, lo sai, non è facile.
0: Lo so. Sentite ragazzi, io direi adesso di andare subito con la musica. C'è Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo Goya. E poi dopo la pubblicità, attenzione perché si parla di qualcosa di
1: cibo.
0: Una cosa molto buona che insomma sta per arrivare nei primi giorni di ottobre, perché c'è il campionato di pesto, ragazzi.
1: Wow,
0: il pesto genovese.
2: Ho già fame.
0: Ne parleremo
1: il vero pesto
0: genovese.
2: Ho già fame.
0: Lo so,

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Questo ormai è diventato uno dei grandi tormentoni su TikTok e quindi diventa anche un successo a livello musicale. Bedtime, Simon Hengel su Radio Kalima, e questa è Toda Kalima con Roberto, con Selvaggia e con Luca.
1: Olè.
0: E abbiamo anche l'ospite oggi. Benvenuto a Luciano dell'Associazione Culturale Ligures en Canarias. Buongiorno Luciano e ben arrivato.
2: Buongiorno
0: su Radio Kalima, eccolo qua. Buongiorno.
2: Buenos días.
0: Buenos días. Allora, Luciano, in realtà c'era anche un'altra persona dell'associazione che si chiama Giulio, che sta di là e ha avuto paura. Non vuole apparire.
2: Non vuole apparire. È il presidente dell'associazione.
0: È il presidente non vuole apparire.
3: Oh, ma chissà perché. Invece, qui al contrario, nell'associazione IBC di qua di Gran Canaria, invece il presidente è sempre in mezzo ai maroni.
2: Sempre in mezzo ai maroni.
0: Ho capito, vabbè, questo è un classico, cosa possiamo farci nulla.
3: Di Luca,
0: allora,
3: sì.
0: Allora, Luciano, scusa, perché giustamente parliamo di pesto, perché? Perché insomma, in questa situazione che abbiamo creato, in qualche modo, che avete creato nel mese di ottobre, c'è un appuntamento molto importante che vorrei che voi spiegaste. Perché intanto, prima di parlare proprio di questo appuntamento, vorrei capire bene lo scopo e il perché dell'Associazione Culturale Liguri in Canaries, cioè quanti Liguri ci sono secondo te alle Isole Canarie?
2: Ci sono molto Liguri, non me li aspettavo da quando me l'hanno detto, ho scoperto che ce ne sono effettivamente, soltanto che non si fanno, non appaiono, è il carattere tipico dei Liguri. I Liguri sono riservati, lo sappiamo, io stesso mi rendo conto che sono riservato e quindi li ho conosciuti lentamente alcuni, ma mi dicono che ce ne sono ancora molti e non si fanno vedere.
1: Restano
2: in questa occasione che esatto. Si mettano in contatto con noi proprio per entrare a far parte di questa associazione.
0: Senti, voglio subito levarmi un sassolino dalla scarpa, non me ne devi voler male però, no? C'è questa storia che insomma tutti quanti più o meno sanno, no? Del fatto che come si dice qui in Spagna, alle Canarie, no? Che i Liguri siano un po' Dino, no?
3: Quel
0: braccino corto, un po' T-Rex. Ma secondo te è vero oppure è soltanto parsimonia?
2: Qualche cosa si dice, certo.
1: Qualche cosa
2: è anche vera, cioè il motivo c'è, nel fondo i genovesi sì, sono legati al denaro, legati perché fa parte un po' della loro abitudine, della loro storia. Ricordiamoci che questa bellezza dei genovesi lungo il Mediterraneo, i paesi esteri sia dell'Occidente che dell'Oriente, è durata circa 300 anni, la durata di una repubblica marinara, quindi è così che Genova è diventata ricca, e stavano ben attenti ovviamente a non sprecare, a usare in modo delicato e in modo giusto il denaro.
0: Ottimo.
2: E effettivamente siamo così, però non è che siamo spilorci, cioè siamo oculati,
0: stiamo attenti, parsimoniosi, giusto?
2: Stiamo attenti a spendere, ci teniamo a fare bella figura con la gente, mai strafare, però facendo questa attenzione.
0: La Liguria, in particolare Genova, ha in qualche modo regalato tantissime belle cose, non soltanto cose buone da mangiare, ma anche dal punto di vista dell'arte. Per esempio, quanti attori, quanti musicisti importanti arrivano dalla Liguria.
4: Cosa volevi dire?
2: Sono moltissime effettivamente, sia per quanto riguarda la storia, abbiamo Via Garibaldi che ovviamente è un'esplosione d'arte, e per quanto riguarda la canzone, i cantautori sono moltissimi. Io ricordo quelli della mia gioventù, alcuni non sono più viventi, però sono rimasti nella mia memoria proprio perché sono dei grandi cantanti, hanno lasciato delle canzoni che nessuno di noi dimentica, cosa che purtroppo oggi le canzoni che appaiono oggi in televisione e in radio durano poco.
0: Però posso dirti che alcuni personaggi proprio che arrivano dalla musica ligure, in questo caso proprio dalla cultura musicale genovese, stanno in qualche modo facendo una bella strada. Vedi personaggi solo come Alfa, come Saif, che sono comunque della scuola genovese e stanno avendo un grande successo e portano un po' di una tradizione nuova, no, della musica italiana. Ma parliamo di pesto perché in qualche modo abbiamo un appuntamento importante. Ce lo vuoi descrivere questo campionato del pesto e tutti questi appuntamenti relativi alla cucina ligure e ovviamente al pesto che sono previsti per il mese di ottobre?
2: Questo evento legato al pesto nasce circa 12 anni fa a Genova, appunto per conto di un gruppo di ristoratori.
0: Potresti parlare un po' più vicino al microfono, scusa. Sì.
2: Per conto di un gruppo di ristoratori, soprattutto uno che verrà qui appunto in Canaria il 4 di ottobre per partecipare a questo evento da vivo per presentare poi il campionato. In realtà se ne parla da moltissimi anni, perché Genova è un po' un luogo mondiale per eccellenza del basilico. Il basilico migliore al mondo si dice che sia solo a Genova. Lo confermo, anzi non solo, non è solo Genova, non è solo la Liguria che ha il basilico migliore del mondo, addirittura una delegazione di Genova che si chiama PRA è quella che ha fatto proprio conoscere il basilico, perché è circondata, soprattutto nelle colline ovviamente, che davanti c'è il mare, è circondata di moltissime serre, tutte serre piene di basilico. Io abitavo lì da bambino, ricordo con piacere questo fatto, ed è proprio a PRA che è nato moltissimi alcuni anni fa il primo premio per il miglior pesto. Era ancora proprio alle prime armi questo, quindi sarà circa 30 anni fa, non ricordo bene, ragazzino 40, non me lo ricordo bene, e quindi da quel momento poi c'è stata un'introduzione di alcuni anni e poi è stata ripresa 12 anni fa, e mi piace ricordarlo perché il primo premio è stato vinto da uno chef che è un mio cugino, quindi abbiamo più o meno la stessa età. Ciao Maurizio, mi fa piacere ricordarti, perché effettivamente questa è stata veramente molto molto una bella cosa quella che abbiamo fatto questi, ed è stata ripresa dopo tantissimi anni, 12 anni fa, con questo ristoratore che avremo qui in Gran Canaria, e quindi ci parlerà e ci spiegherà come funziona questo campionato mondiale che esiste da 12 anni, biennale, e si premia il miglior pesto. C'è una giuria, almeno per quanto riguarda il mondiale, c'è una giuria che è formata da 30 persone che appunto giudicano questo pesto e poi esce fuori una classifica.
0: Ti interrompo un attimo perché ne voglio approfittare, visto che abbiamo qui davanti Selvaggia, che è nota per essere anche brava in cucina,
1: okay, e anche buon gustaia.
0: Anche buon gustaia. Allora, tu come lo faresti il pesto? Vediamo un po'. Ne voglio vedere.
1: Attenzione.
0: Dove arrivi. C'è un trabocchetto in tutto questo.
1: Attenzione.
3: Ma dipende il pesto alla genovese, non quello.
1: No,
3: sì, il pesto alla genovese. No, perché poi ce ne sono uno di
1: il pesto alla pugliese.
3: Il pesto rosso.
1: Abbiamo qua un genovese, giustamente, facciamo il pesto.
3: Con i pinoli.
0: No, io non soltanto a livello di ingredienti,
3: Okay. Ma col mortaio.
0: Ah, ecco, non lo fai col frullatore.
3: No, non so.
2: Non ci posso credere che tu sappia fare il pesto con il mortaio.
3: Allora, io l'ho fatto perché io avevo la casa fino alla Liguria.
1: Attenzione.
3: Quindi sì, esatto.
2: Giochi quasi in casa.
3: O washike che semu, come si dice a Savona.
1: Tutta divisa
2: Vabbè. Ma quindi, ce ne sono tante altre torte liguri molto buone.
3: E quindi sì, però io volevo ricordare una cosa molto importante sul fattore di Genova. Allora, tanti anni fa, nel 1496.
1: Attenzione, perché questo non lo sa nessuno. Okay.
0: Questo è super quark. Attenzione.
1: Non lo sa neanche. Che non lo sa neanche Luciano. No.
3: Cristoforo da Ponte, che era nato a Genova intorno al 1470, fondò, attenzione, la città e il porto di Garacico.
1: Attenzione.
0: Ah, sì, è vero. Il porto di Garacico, che era in quel momento la capitale di Tenerife.
1: E c'era, no? La porta del
0: prima
1: commercio.
0: Ancora, c'era la porta del commercio, che è un posto poi delizioso da andare a vedere.
3: La Puerta de Tierra si chiama.
1: Sei mai stato, Luciano?
2: No.
1: Ecco. Allora devi fare una bella visita a Garacico a Tenerife per scoprire il tuo collegamento della tua terra. Con
3: sì, perché lui era un mercante genovese, quindi insomma rese il porto un nodo commerciale per tutta l'Europa. Quindi, cioè, una cosa importante che ha ovviamente unito l'Italia, in questo caso Genova, con le isole Canarie, in questo caso.
1: Quindi probabilmente il pesto a Tenerife l'hanno conosciuto molto tempo fa.
3: Non lo so.
2: Credo, in quel periodo il pesto non lo conoscevano, ma conoscevano il mortaio, perché il mortaio nasce proprio nel periodo.
0: Senti, Luciano, visto che siamo adesso, dobbiamo dare la linea un attimo a Roma per quanto riguarda le notizie. Ci sentiamo nel prossimo blocco, perché voglio appunto spiegare bene la questione del mortaio e anche il fatto che dell'affinità con le Canarie dell'uso del mortaio, perché ricordiamoci che per il gofio serve il mortaio.
1: Assolutamente.
0: Ecco perché c'è c'è questo accostamento pesto e gofio qui alle Canarie, e poi da questo spunto poi parleremo e chiuderemo con tutte le informazioni relative a queste giornate che ci saranno i primi giorni di ottobre, veramente interessanti per festeggiare la bellezza e la bontà della cucina ligure e naturalmente anche del pesto. Adesso linea a Roma, naturalmente su Radio Calima, devo controllare se è tutto pronto per il collegamento, mi si è bloccato anche il mouse.
1: Ottimo.
0: Ma adesso si è sbloccato.
1: No, ottimo.
3: A posto.
1: Però rimanete con noi sui social Fuori Onda.
0: Assolutamente sì.
5: En Canarias.
6: Es la hora 11:32 minutos.
7: Sono le 11:32 minuti.
8: Radio Calima.
9: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test ed hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento, gestito dalla società Irregular, prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Intanto, un rapporto di intelligence creato proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la CNN in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. L'ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.

Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un classico italiano del 1975 con Bruno Lauzi, Genova per noi.

0: perché il nostro computer è intelligente, vedete che ha scelto una canzone che mi sembrava proprio perfetta per questa occasione, Bruno Lauzi dal 1975 con Genova per noi. Allora, siamo su Toda Calima insieme a Roberto Selvaggia, Luca e anche Luciano, che insomma è venuto a trovarci per parlarci di Genova, della Liguria, del buon mangiare ligure e ovviamente del pesto. Perché? Perché cerchiamo di capire quali sono gli appuntamenti che ci aspettano durante le prime giornate di ottobre, sia ai ristoranti e quello che sarà poi dopo anche la premiazione. Come funziona il tutto?
1: Sono due eventi collegati in qualche modo, ma sono anche isolati, vale a dire il primo evento sarà quello dedicato ai ristoranti, dove appunto sono tre ristoranti, due del sud, uno del nord dell'isola di Gran Canaria, dove chi vuole conoscere appunto la cucina ligure avrà l'occasione di conoscere soprattutto queste trofiette al pesto condite, quindi con pesto olio. Non fatevi venire già la colina in bocca,
2: vedo che
0: io ce l'ho già. Anche insieme, perché sono un appassionato di pesto, lo so.
1: Insieme ai fagiolini e alle patate. Non devono assolutamente mancare. Chiaramente in famiglia uno se non li ha ne fa meno, logico, però se ci sono rende il piatto veramente più appetitoso, più completo e lo rende anche
0: più corposo,
1: un piatto
0: più corposo. Bello,
2: sì, sì. Beh, c'è tutto, ci sono verdure.
1: È un piatto completo alla fine, tutto. Vegetariano, perché soprattutto la cucina genovese è soprattutto cucina vegetariana, appare pochissimo la carne, appare pochissimo anche il pesce.
2: Sì, perché una volta è anche una cucina un po' povera.
1: È una cucina che nasce dopo, semplice, non chiamiamola povera, semplice, preferiamo nominare la cucina semplice, la cucina delle
2: però povera
1: semplice.
2: Non è una cosa brutta,
1: no, non
2: intendo
1: è brutta,
2: dire che
1: non è assolutamente povera, perché poi se voi pensate ai pinoli che ci vogliono con quello che costa, l'altro che povera.
2: No, ma non intendevo dire quello.
1: Sì, capisco.
2: Cioè, nel senso, povera io la intendo.
0: Hai fatto la gaffa, basta,
2: semplice.
3: Fatto la gaffa e sta cercando di arrampicare.
2: No, perché...
0: Guarda, se vuoi in bagno c'è lo specchio, puoi andare.
2: Adesso, ma tutti, comunque tutti ospiti maschi, fatemi capire, io già ho voi due, più prendiamo sempre la
3: Vabbè, allora,
2: cioè,
3: allora
2: conto di me tutti
3: allora,
2: proprio.
3: Aperte le candidature per un ospite femmina.
2: Grazie.
3: Per la prossima puntata di Toda Calima, mi raccomando.
0: Arriva a Mandalir.
1: Torniamo al testo.
2: A posto.
3: Senti, ma io ho una curiosità, Roberto, volevo chiedere, perché prima si è parlato del campionato mondiale, no? Di questo pesto, che è biennale, quindi ogni due anni.
1: Sì.
3: Ma io sono curioso di sapere quali siano i criteri per cui si decida qual è il pesto migliore del mondo.
1: I criteri non
3: sulla base
1: sono,
3: di cosa?
1: Esatto, sulla base del colore del pesto,
3: colore.
1: Che deve essere un bel colore, non certo un verde come la mia maglia, ma un verde molto più deciso, più quasi brillante, ma neanche troppo, perché il pesto troppo brillante vuol dire che c'è troppo formaggio, c'è troppo condimento. È differente solo questo. Invece dove il basilico ha un bel colore, ovviamente qui io lo faccio lo stesso, anche Gran Canaria lo compro quello che c'è.
3: Quindi scusami Luciano, mi immagino quindi il giudice che ha tipo la cartina dei colori come il carrozziere.
0: Il pantone del pesto.
3: Avvicina la targhettina del colore, dice allora aspetta R102-4, sì questo è perfetto, questo qui va bene.
1: Però questa è una curiosità che si può assolutamente

0: notaio, perché noi siamo abituati, molti per velocità, ormai la vita moderna vuole tutto veloce, mette nel frullatore eccetera, non è assolutamente la stessa
1: o
0: cosa,
1: se no compra il pesto Tigullio,
0: oppure sì, no, Tigullio no,
1: vabbè, no. Beh, è il primo che mi è venuto in mente che c'è qua, voglio dire, c'è anche il Barilla, insomma, voglio dire
2: gaffe.
1: No, a proposito, scusate, apro e chiudo la parentesi sul messaggio che è arrivato, grazie Massimo, che dice: si chiama così la cucina povera, non c'entra con i costi, ha molto valore, ed è quello che volevo intendere io, non perché povera dico che delle cose
3: va
1: che costa poco,
3: te la passiamo,
1: no, perché sennò poi mi fate dire
3: te la passiamo,
1: tutte le gare,
3: te la passiamo.
0: Ha scritto un'amica: vienimi in soccorso perché
1: è un maschio.
3: Te la passiamo,
0: va bene, va bene. Allora, la cosa interessante, sai, ne parlavamo prima, è questa unione con la cucina canaria, per quanto riguarda il gofio, perché il gofio, come molti sanno, non tutti, ma chi vive qua lo conosce molto bene, è un cereale che, quando nella sua preparazione, usa il mortaio, vero?
4: Sì, e l'uso del mortaio risale addirittura per il medioevale, perché il mortaio si usava in farmacia, era la preparazione delle medicine, e soltanto nel 1700 si è cominciato ad abbandonare l'uso della farmacia, perché cominciava lentamente ad arrivare all'industria, e si passa quindi all'uso del mortaio in cucina. In cucina, e Genova ovviamente ha subito approfittato per vedere questo basilico che trionfava già allora, e detto cosa poterne fare, come poterlo usare, hanno scoperto quindi questa salsa, che quindi abbiamo saputo che è di origine medievale, tardo medioevo, per carità. E poi lo sviluppo è continuo nell'Ottocento, ma torna tra moltissimi anni, ovviamente per causa delle guerre, e il mortaio ritorna sulle tavole degli italiani negli anni 50. Chi lo aveva addirittura, io per fortuna ho una fortuna di avere un mortaio che è piuttosto antico, molto bello, e quindi
0: il mortaio deve essere di pietra, no?
4: Assolutamente di marmo di Carrara.
0: Marmo di Carrara. Hai capito?
4: Il pestello possibilmente di legno di ulivo, ma non sempre si trova legno di ulivo, anche perché è piuttosto delicato, tendono a spacciarlo per legno di ulivo, ma non lo è, quindi è una questione di fortuna di quello che uno riesce a comprare.
0: Adesso, con una cattiveria, uno se poi si stufa di fare il pesto può utilizzare il marmo di Carrara per fare una pavimentazione, non so, le cose del bagno.
1: Per tirare in testa qualcuno.
3: Comunque abbiamo Bobo.
4: Io sopra un mobile.
3: Abbiamo Bobo che sfoggia un'altra teoria, unendo più cose, dicendo che a Genova la cucina è povera proprio perché i genovesi sono famosi per il braccio corto.
0: Ne abbiamo già parlato.
1: Comunque vedete che la mia gaffa ha portato a varie cose, che non era gaffa.
3: Esatto,
0: assolutamente.
3: Era uno spunto.
0: Senti,
3: in realtà.
0: Io direi di chiudere parlando invece di degli appuntamenti. Allora, ci saranno tre appuntamenti in tre ristoranti, sia del sud che del nord, di Gran Canaria, e poi, se non erro, alla fine di tutto, la domenica, ci sarà invece la premiazione del ristorante e poi una gara, immagino.
4: Esatto, quindi le tre serate al ristorante sono di menù assolutamente ligure, di cui questi trofietti e questo pesto che arriveranno direttamente da Genova, per dire, quindi fatti con regole d'arte. Quindi uno pensa magari in Gran Canaria com'è possibile, no, questa parte qui viene proprio curata direttamente.
1: Ma possono venire tutti?
4: Possono partecipare tutti, okay. I ristoranti, e poi presto arriveranno anche sui social
1: le informazioni
4: per prenotare, bisogna prenotare direttamente ai ristoranti, uno a nord e due a sud.
0: E la domenica invece che cosa succede?
4: La domenica mattina invece tra le 10 e l'una ci sarà in Maspalomas la premiazione del miglior ristorante, perché chi andrà a mangiare in questi ristoranti potrà votare e vedere proprio cosa ne pensa della cucina ligure e come è stata interpretata da questi tre ristoranti, dei quali uno sì, il Portolon è ligure, è di La Spezia, ma gli altri due non sono liguri, quindi non so come faranno tra di loro a competere. Comunque il bello è anche quello, vedremo chi vincerà. Ovviamente è una gara, è un gioco, non è una gara, è un gioco.
0: C'è anche una giuria comunque che arriva.
4: Poi la giuria invece dovrà occuparsi dei candidati, e quello problema, abbiamo bisogno dei candidati, soprattutto che siano spagnoli, che siano canari, perché la Camera di Commercio di Genova, che ci ha invitato ad organizzare tutto questo, ha detto: vorremmo avere un canario a Genova, probabilmente perché non ha mai visto un canario nei gruppi organizzati in giro per la città.
1: Probabile.
4: E quindi
1: come bisogna candidarsi?
4: Bisogna candidarsi comunicando all'associazione, o perché no, anche tramite Radio Calima, siete d'accordo?
0: Assolutamente, se siete interessati a tutta questa storia, molto semplicemente, visto che molti la sanno anche a memoria cantandolo, il nostro numero di telefono è 627-629-553, potete scriverci, e in qualche modo vi passiamo tutte le informazioni necessarie per

0: questa bella iniziativa di
1: basta
0: ottobre.
1: Nome e cognome, dato luogo di, pardon, il nome e cognome, residenza e il numero di telefono, quindi poi il resto viene dopo.
2: Quindi solo ristoratori, la Sciura Maria da casa può partecipare?
1: Chiunque può partecipare.
3: Chiunque,
1: lì è la bello, vogliono che sia qualcuno.
0: Hai la tua occasione, esatto, per dimostrare qualche cosa.
1: Non solo, lì al poi mortaio. Selvaggia sarà Selvaggia e chi vincerà, nel caso capitasse, non è detto, vincerà anche la possibilità di stare 3 giorni a Genova, perché poi sarà ospitato 3 giorni per partecipare
3: si
1: nel 2028. È nazionale ormai, c'è anche sul vocabolario.
3: Esatto.
1: Nel 2028, se non sbaglio, febbraio, la data non è stata ancora decisa, ovviamente ci sarà l'internazionale, cui parteciperanno i 100 candidati, i 100 vincitori delle selezioni, una delle quali è in Gran Canaria.
0: Tutti gli altri sono in Germania. Fatto veramente venire l'acquellina in bocca con questa storia.
3: Quindi adesso lui va di là e prepara
0: il pesto per
3: il volentieri. Pesto
2: ci fa giù due tocche.
1: Circa 10 minuti. Facilissimo.
0: Perfetto. 10 minuti? Si può fare già?
1: Io ci riesco.
0: Ah, tu ci riesci giustamente.
3: Lui.
2: Però 10 minuti no. Cosa? Per preparare il pesto?
1: Sì.
2: Ah, ok.
1: Sì, più o meno.
2: Quindi fogliettine di basilico fresco.
0: Sei il mortaio più veloce del West.
1: Abbiamo parlato degli ingredienti. Non avete chiesto nulla degli ingredienti.
2: Esatto, non so se ci stiamo, però gli ingredienti ufficiali.
3: Veloci, dai.
1: Basilico bellissimo, le foglie non devono essere quelle lunghe appuntite che sono assolutamente giuste, ma quelle leggermente curve, uh-huh, e piccole. E poi l'aglio dovrebbe essere quello di Vessari, come siccome non siamo a Vessari con Liguria, ma siamo.
0: Va bene anche quello canario.
1: Quello canario è ottimo.
2: Aglio cubio. Quanto basta?
1: Perfetto, quanto basta, poi dipende. Io cerco di non esagerare perché se non piace, comincio a dire, oh, non ti voglio poi sentire questo puzzo di olio, di aglio, per carità. Olio assolutamente buono, quindi è olio Evo, certo. E formaggio parmigiano, poi il discorso del sardo fresco.
2: Delle motrici, no? L'olio.
1: Il sardo fresco, il sardo stagionato, qualcuno lo mette, qualcuno non lo mette, mi preferisco un pecorino romano. Io non
0: e
1: faccio
0: i pinoli?
1: Differenza.
0: I pinoli
1: sono quelli, appunto, il problema dolente è quello, costano carissimi, ma assolutamente i pinoli di Pisa qui non arrivano.
3: Qui non
1: quelli
3: ci
1: che
3: sono.
1: Troviamo, io me li faccio andare bene. E qualcuno mi dice, poi ho sentito dire che ci vuole anche qualche noce, detto, ma non provateci assolutamente. Scherziamo, io invece metto
0: è un po' come
1: una noce,
0: sì,
1: se la metto sempre, sì. È una tradizione di famiglia, mia madre metteva una noce nel pesto, per me è rimasto un segreto della ricetta
3: del
1: pesto della mia famiglia
3: una volta.
0: Questo sia ben chiaro, non apre però ad altre situazioni, tipo a chi vuol fare la carbonara aggiungendo la panna, no?
2: Occhio, perché potremmo scaturire l'inferno, occhio, perché
1: ma sono convinto che questa noce mi ha scatenato l'inferno.
3: Probabile. Poi te lo diremo.
0: Luciano, grazie per essere stato con noi, è stato veramente un piacere parlare di Genova, della Liguria, del buon mangiare e del pesto, che è una cosa che poi alla fine conoscono quasi tutti e amano, sì, quasi tutti, sì, perché è un modo di condire la pasta semplice, buono e
1: veloce.
0: E sempre, ovviamente, se siete poi veloci a fare anche il pesto, ma ci vuole anche un po' di pratica,
2: sì, certo.
0: E non fatelo col frullatore, ok?
3: No.
0: Va bene? Ciao Luciano,
3: ciao,
0: Luciano.
3: Ciao a voi.

0: quattro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello que vuoi es ahora più vicino.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: selvaggia, Luca, ci sono tutte le combinazioni.
1: Esattamente. Sì, esatto.
2: Insomma, allora, con questi tre pazzi che stanno qui due ore al sabato mattina per cercare di tenervi compagnia.
0: Ok, sono arrivati anche, insomma, è molto interessante la questione sul pesto, no? Perché poi Luciano, bravissimo, devo dire, proprio ha preso in mano, bisognava come dare una martellata per fermarlo.
1: con il coso del mortaio,
0: con il
1: di legno,
0: pistillo.
2: No? Pensare che prima dell'intervista mi ha detto, no, perché sai, noi volevamo capire le domande, le cose, perché non siamo abituati, no?
0: Sì, poi sono molto timido, alla faccia del timido, bravo.
1: Ma
0: Luciano,
1: guarda, anche Luca, anche Luca all'inizio era timido, comunque mi raccomando.
0: Ecco. Selvaggia, racconta com'era.
2: Attenzione.
0: Luca agli inizi.
1: Allora, ok, va bene. Allora, poi c'è anche un video che lo dimostra.
2: Non ci sarà più ormai quel video.
1: No, c'è.
0: Perché
1: c'è.
0: L'ha cancellato lui, nel senso che ha fatto di tutto per cancellarlo.
1: È su YouTube, ok, sul nostro YouTube. Praticamente lui parlava in qualsiasi argomento. E io iniziamo. Ciao amici, buongiorno. Molto piacere, io sono Selvaggia. E lui diceva, e io sono Luca.
0: Ecco.
1: Finito.
0: E questo era il massimo della vita.
1: Poi
2: era il massimo della mia partecipazione.
1: Sì, poi diceva ogni tanto qualcosa. Cioè,
2: e poi con la paresi, così. E io sono Luca.
0: Senti, per chiudere, visto che siamo un po' in ritardo, abbiamo ancora un disco prima delle notizie. Preferisci il Luca di adesso o il Luca che stava zitto?
2: Attenzione a cosa rispondi.
1: Oddio, che domandona.
2: Hai
0: 5 secondi.
1: Quello di adesso.
2: 3.
1: Perché così fa le cose e non mi rompe più le palle.
0: Linea alla nostra redazione e

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il Consiglio Economico e Sociale delle Canarie ha individuato una formula giuridica basata sulla giurisprudenza dell'Unione Europea per porre un limite all'uso turistico degli alloggi, giustificando le restrizioni con ragioni di interesse generale e necessità abitative. Nel frattempo, sul fronte politico, il segretario generale del Partito Socialista delle Canarie, Ángel Víctor Torres, ha formalizzato la propria candidatura alla presidenza della regione autonoma, manifestando il desiderio di tornare a guidare l'arcipelago. Per quanto riguarda la cronaca, il comune di Santa Cruz de Tenerife ha avviato un'indagine urgente e ha sospeso il servizio di assistenza domiciliare a seguito di una denuncia per una nuova presunta aggressione sessuale. Sul piano culturale e scientifico, l'arcipelago si conferma un punto di riferimento internazionale, grazie all'inaugurazione dell'undicesimo Congresso Mondiale dei Pappagalli, che celebra il suo 40° anniversario, riunendo a Tenerife ben 800 specialisti, provenienti da 57 paesi diversi. Infine lo sport, con il Club Deportivo Tenerife che questo pomeriggio affronta una prova decisiva per misurare le proprie ambizioni d'alta classifica, sfidando sul campo del Castalia la capolista imbattuta del torneo. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

0: particolarmente presa da questa canzone perché li ricorda quando era piccolina, però già ascoltavi Michael Jackson?
1: Quando ancora non avevo incontrato voi.
0: Ecco.
1: Ed ero felice.
2: Ma voi chi? Esattamente.
1: Voi.
0: Noi, cioè,
1: voi.
0: Ma prima hai incontrato
1: voi.
0: Lui.
1: Voi,
0: no?
1: Voi.
2: Prima hai incontrato me.
0: Esatto. Ma e certo. Poi hai incontrato. C'è un cioccolatina. Perché durante le pause, chi segue anche sui social il fuori onda lo sa che qui distribuiscono dolci, cioccolatine, così varie.
2: Esatto.
1: Beh, l'altra volta non avevamo la colazione.
0: Il cioccolato dappertutto.
2: Esatto, cari amici di Radio Calima, per chi conosce le Isole Canarie. E también para los canarios si están escuchando este programa de Toda Calima, estamos comiendo la golosina, o sea, no la golosina, sino la ambrosia de Tirma, la
0: esatto.
2: que te dan en Winter.
0: Esatto,
2: molto buona.
1: E c'è anche
2: buona.
1: La tarta del queso, l'hai provata?
0: No, quella no, non l'ho ancora provata.
1: Che buona, che buona. Sì, sì, quella è buona.
2: Roberto, podemos decirle también a los amigos españoles y canarios que nos siguen que pueden escribirnos, ¿no?
0: Absolutamente sí.
2: 6, 2, 7, 6, 2, 9, 5, 3.
1: Bene, ok, perfetto.
0: C'è una, ho visto che ci sono dei messaggi.
1: Vai.
0: Vediamo un po'. Lo devo sentire prima perché essendo audio, oppure rischiamo.
1: Vai, vai, rischiamo.
0: Rischiamo
1: vai.
0: E lo mandiamo così, il bello
1: vai.
0: Della diretta.
1: Bello
0: vediamo
1: della
0: un po',
1: vai.
0: Attenzione, 3, 2, 1, via.
3: Buongiorno ragazzi, scusatemi il disturbo, sento sempre la pubblicità di questo castillo de non so dove, ho capito che è una cooperativa di pescatori.
0: Ah, ho capito.
3: La settimana siamo a Gran Canaria, vorremmo andarci.
0: Beh, c'è qualcuno che è interessato ai nostri clienti pubblicitari, adesso ti risponderemo, non ti preoccupare.
1: Questo vuol dire che funziona, no?
2: Da passare al castillo dicendo guarda un po', ci mandano addirittura i messaggi perché vogliono sapere dove siete, perché sentite la vostra pubblicità.
0: Bene,
1: esatto.
0: bene.
1: Esatto, argomentone.
0: Allora, io direi di introdurre l'argomento di questo blocco, perché cosa succede il 25 e cosa succede il 26 a Tenerife? Selvaggio.
1: Attenzione. Allora, il 25 finalmente ci siamo e festeggiamo, non è più una per i business, ma è un anno, ok?
2: Una per anniversario.
1: Esatto, dell'associazione IBC
0: Italia,
1: a Tenerife Business Canarias. A Tenerife, quindi saremo venerdì sera con una bella festa questa volta.
2: Al Sueño Azul,
1: esatto. Possono venire tutti, basta solo avere conferma perché stanno per chiudere.
2: Scrivere,
1: esatto,
2: scrivere a Ruth.
1: Scrivete a Ruth, trovate il numero sui social di Italia Business Canarias, perché ci saranno
0: tante
1: cose,
0: sorprese, a parte
1: tra cui
0: ci saremo anche noi di Radio Calima, perché saremo con il nostro studio proprio lì a bordo piscina, lì
1: che
0: a Radio,
1: bello.
0: Che bello,
1: non so se si poteva fare
0: e
1: il bagno.
0: Andremo in onda per ben 2 ore, esattamente dalle 19 alle ore 21, magari anche un po' abbondanti, dove andremo in onda lì con ci sarò io, ci sarà Michelangelo, ci sarete voi ovviamente,
1: sì.
0: E quindi faremo anche l'occasione non soltanto di parlare con tutte le persone che sono lì, di intervistare un po' di personaggi, di fare un po' di cacciara, come ci piace tanto fare.
1: Esatto, la cacciara ci piace davvero.
2: Sì, perché è vero che siamo seri, professionali e tutto quello che volete, però siamo anche divertenti, noi ci divertiamo lavorando.
1: Se lo dice,
2: no?
1: Da solo.
0: Se lo dice da solo, è importante, cioè, vedere.
1: Se la suona e se la canta
0: se la
1: da
0: canta,
1: solo.
0: Se la suona da solo.
2: Mamma mia, che noiosi.
1: E poi oltretutto, oltre a questo, ci sarà anche la torta, lo ricordiamo,
2: torta,
1: perché è importante. E poi ci sono anche alcuni imprenditori che venderanno direttamente lì delle buone cose, perché ci sarà anche da mangiare, insomma è proprio diverso dal resto.
2: Sarà una festa principalmente,
1: esatto.
2: Rispetto ai normali appuntamenti.
1: Ma l'ho detto prima,
2: Sì, lo so.
1: Ah, okay.
0: C'è il gelato.
2: Sì, panna e cioccolato. Gelato al cioccolato.
1: Tutto dolce, un po' salato. Gelato al cioccolato.
0: Come sono stupidi. Appena gli dai il là, no?
2: Vabbè, ma scusa,
0: la prendono subito loro la cosa.
1: Ovvio. Tu sei quello che sta di lì, no? Per dare il là.
0: Cioè,
1: e noi lo prendiamo, capito?
0: Tu per dare il qua.
2: comunque Comunque io vorrei dire che questo appuntamento del venerdì di Italia Business Canarians è un appuntamento importantissimo che si tiene una volta al mese, soprattutto per quelli che ci stanno ascoltando e dicono: ma che cos'è Italia Business Canarias? Se non lo sanno, è l'associazione per gli imprenditori italiani e non solo, también canarios, perché l'associazione si chiama Italia Business Canarias. Entonces las puertas están abiertas también para los emprendedores de aquí de Canarias, tiene questo appuntamento settimanale per per creare network tra gli imprenditori, creare un ambiente pulito di gente seria e professionale che ovviamente si connette uno con l'altro e crea anche una situazione di opportunità di lavoro, opportunità per cosa i clienti.
1: Cosa super importante, il 9 di ottobre avremo...
2: Ci stavo arrivando, infatti
1: no, perché sei un po' lungo, dobbiamo dire di quello che c'è del 26. Maria. Vero, Roby?
0: Esattamente.
1: Dai. Cioè, il 9 ci sarà la prima chiamiamola l'inaugurazione di Italia Business Canarias a Gran Canaria, che si terrà al Vespino
2: Delegazione Gran Canaria.
1: Per chi vuole tutte le informazioni social, mi raccomando, c'è tutto. E poi il 26 noi saremo per la prima volta tutti insieme, perché la volta scorsa eravamo da soli. Fuori porta, dove?
0: Oh yes. Saremo sempre a Tenerife, perché già saremo lì dalla sera prima praticamente. Ovvio. Quindi spostarsi sarebbe difficile. Siamo in un bellissimo posto che io so
1: che a te piace
0: tanto, e quando si parla di sushi, di queste cose qua.
2: Allora sarebbe stato troppo scontato scegliere un ristorante italiano, no? E magari a qualcuno sarebbe stato anche un po' antipatica questa cosa, ma guarda, vanno tra di loro, dai loro. E invece no, il primo appuntamento fuori porta ufficiale saremo da un ristorante di cucina asiatica, cinese, giapponese.
1: Allo Christianos.
2: Mr. Chen.
1: Non si doveva dire.
2: Non si doveva dire.
1: Ma perché? Questo è del mestiere.
2: Chi l'ha detto?
1: Piacere. Sì, no, doveva uscire in settimana. No, dai,
0: perché doveva uscire in settimana? Diciamolo, già che ci siamo. Diciamolo. Così la gente incomincia un pochettino a prepararsi, esatto, all'idea di venirci a trovare.
1: Lui,
0: no?
1: Ha detto: non diciamolo, abbiamo fatto tutti i video, tutte le cose per fare in modo che escano dicendo questa settimana. E adesso voi lo dite.
2: Roberto, ma è del mestiere questa?
1: No, l'ho già detto io.
0: Comunque sappiate, quindi, per riassumere, perché sennò non si capisce, noi con Toda Kalima, la trasmissione del sabato mattino che state ascoltando oggi, tanto
1: adesso,
0: per dire,
1: ecco,
0: sabato prossimo sarà in diretta da Tenerife, da questo ristorante che allo Christianos. Quindi tutti coloro che ci vogliono venire a trovare, ad assistere insieme a noi alla trasmissione in diretta, magari anche partecipare, mangiare qualche cosa, bere un aperitivo, eccetera eccetera, noi saremo lì perché vogliamo essere con voi.
1: Ci sarà anche
0: a Tenerife.
1: Per i primi che arriveranno ci sarà anche una cosina.
2: Attenzione,
1: non diciamo,
2: ragazzi, ma
1: non diciamo niente.
2: Attenzione, però ovviamente c'è qualcuno che dirà: ma si può venire lì a mangiare? Perché comunque è un ristorante.
0: Assolutamente,
2: esatto,
0: sì.
2: Esatto, da mezzogiorno, quindi dalla seconda parte del programma, dalle 11 a mezzogiorno, no, magari fate un aperitivo, ma da mezzogiorno all'una potete anche mangiare qualcosa. Quindi chi vuole farci compagnia da Mr. Chen allo Christianos durante il programma Toda Kalima può chiamare direttamente Mr. Chen, andate a cercarlo sui social e riservare un tavolino
1: a nome
2: Toda Kalima, ovviamente.
0: Toda Kalima, ovviamente. Quindi insomma, bella settimana piena, la prossima speriamo di già siamo sudando freddo,
1: cioè noi abbiamo lunedì e martedì, ok, poi da mercoledì, perché noi abbiamo anche un incontro delle agenzie di viaggio il mercoledì, quindi da mercoledì, giovedì, venerdì, sabato siamo completamente out.
0: La domenica però ci tranquillizziamo, ci passiamo una domenica tranquilli, dai, prima di ripartire per Gran Canaria.
1: Cosa facciamo?
0: Adesso non sono molto interessati i nostri amici, non ti
1: preoccupare. Ah, no, ma ho detto magari dobbiamo fare qualcosa tutti insieme, diciamo anche questa, vai.
2: Olè, che bello.
0: Va bene, c'è già Marco Sparicio che ci sta aspettando di là, quindi direi di mandare pubblicità, un po' di musica e poi altro grande ospite per la giornata di oggi.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi. Devo dire che devono avergli scritto a Cremonini dicendogli: senti, ultimamente hai fatto delle bellissime canzoni, ma erano tutte un po' mosce. Ce ne fai una un pochettino un po' più energica? E lui l'ha fatta, Paparazzi, la nuova. Scusa, non ti avevo aperto i microfoni, vedi?
1: L'hai fatto apposta?
0: L'ho fatto apposta, sì, perché parlate troppo. Questo è il problema. Non è vero.
1: Comunque, ha copiato il titolo.
0: Sì.
1: Da Lady Gaga.
0: Da Lady Paparazzi, vedi? Lo so. Ma poi alla fine tutti quanti copiano qualcosa.
1: Beh, ma le note su 7, non è che, cioè, voglio dire,
0: Allora, invece di parlare di tutte queste cose a cui potrebbe non interessare niente a nessuno, perché non parliamo invece del nostro ospite che è già pronto? Benvenuto Marco Sparicio, buongiorno.
2: Eccolo. Grazie.
1: Qua. Ciao Marco, buongiorno, buongiorno.
3: Buenos dias.
0: Allora, fai un po' tu gli onori di casa, visto che Luca conosci bene Marco.
3: Visto che ci conosciamo già, esatto. Devo dire.
1: Eccolo, io vado via. Ciao.
3: Ormai da un po' di anni,
0: Tu vai a fare il sugo, a girare il sugo.
1: Infatti, esatto.
3: No,
1: tanto
3: no.
1: Dobbiamo mangiare.
3: Scusami,
1: dopo.
3: Vai a girare il pesto. Già che abbiamo parlato di pesto stamattina, perché mi è venuto un certo langurino.
1: No, l'ha fatto Luciano.
3: È già pronto?
1: Sì, sì, sì.
3: Ah, quindi dopo buttiamo le trofie. Resti con noi, Marco? Due
2: sì,
3: trofie
2: sì,
3: al pesto.
2: Assolutamente.
3: Molto bene. Assolutamente. Allora, Marco, benvenuto nel nostro programma Toda Kalima. Questa mattina, diversamente da come facciamo nella nostra live solitamente del giovedì sera, vogliamo introdurre il tuo lavoro, perché il tuo lavoro è un po' particolare qui alle Isole Canarie, nel senso che molte persone ancora non capiscono la differenza che c'è tra un consulente immobiliare e un'agenzia immobiliare, perché spesso viene confusa,
2: esatto,
3: o mischiata questa parolina. Ti lascio la parola, di qualcosa tu, intanto saluta tutti i nostri radioascoltatori.
2: Saluto tutti, ovviamente, buongiorno a tutti. E sì, partiamo da qua, partiamo dalla confusione che c'è nella differenza fra l'agente immobiliare e il consulente immobiliare. È semplicissimo. L'agente immobiliare è un mediatore, ok? Quindi deve garantire il miglior risultato per entrambe le parti. Il consulente immobiliare fa un lavoro diverso, cioè deve garantire il miglior risultato, quello che io chiamo un'operazione eccellente, per il compratore, tipicamente, che può essere un investitore, può essere anche un compratore che acquista casa e vuole a suo fianco un professionista che faccia i suoi interessi. Basicamente questa è la differenza.
3: Ottimo, direi, credo che sia abbastanza chiara, no? Però se qualcuno ha qualche domanda, fatecela, potete scriverci anche al 627-629-553.
0: Sì.
3: Se avete delle domandine, Marco rimane un po' con noi, quindi se avete delle domande in campo immobiliare, fatecele. E Marco,
1: aspetta, che qui ci dicono che molto probabilmente conviene ancora affittare piuttosto che comprare casa, perché si è alzato tantissimo. Che cosa dici?
0: Questo è un bell'argomento, e tanti si chiedono, specialmente quelli che arrivano qui alle Canarie: devo starci per un periodo medio-lungo, mi conviene comprare o affittare?
3: La domanda difficile questa.
2: Volete la risposta definitiva?
0: Sì.
1: Accendiamola.
2: Non c'è. No, allora, questo è un tema interessantissimo, perché tutti pensano di aver ragione perché guardano la propria condizione, no? In realtà dipende. La risposta è dipende. Faccio un esempio pratico così si capisce molto meglio. L'investitore che ha un capitale di un tot di centinaia di migliaia di euro, che investe quel capitale, riesce a ottenere un rendimento superiore a quello che è l'affitto, sto semplificando ovviamente, ovviamente avrà interesse a andare in affitto, a più convenienza, diciamo, da un punto di vista economico, ad andare in affitto e utilizzare il capitale per i suoi investimenti. Però una persona che magari è dipendente, ha un suo lavoro, ha un suo stipendio, comprare casa può diventare un interessante piano d'accumulo, perché di fatto quello che pagherebbe in affitto, che poi sparisce, andrebbe ad alimentare, diciamo, il capitale immobiliare che avrebbe a disposizione. Quindi sicuramente io gli consiglierei di acquistare casa.
0: Ti faccio una domanda specifica, no? Allora, una famiglia giovane, no, che arriva qui, magari che non ha tanti soldi da parte, però per esempio ha la vita davanti,
1: sì,
0: un buon lavoro, e quindi acquistare una casa può essere giustamente un investimento, perché ha comunque la possibilità di poterla vivere a lungo e far fruttare quello che è il suo investimento. Mettiamo per esempio, insomma, un pensionato, no, che arriva invece qui alle Canarie, magari non è un pensionato che ha centinaia di migliaia di euro che si porta nelle valigie dietro o sul conto in banca. In questo caso acquistare da pensionato non è un'operazione azzardata?
2: Secondo me sì, però anche lì sono punti di vista. Io per esempio ho mio suocero che è qui, ha quasi 90 anni, e lui non ci penserebbe, ha un'ottima pensione, ma non ci pensa assolutamente ad acquistare casa, perché comunque è un impegno, come dire, a lungo termine. È chiaro che non ci si può fare un mutuo, no? Quando si supera una certa età. Oggi si può fare un mutuo fino agli 80 anni, diciamo al termine finale degli 80 anni, poi dipende da banca a banca ovviamente, però nel caso del pensionato, non lo so, secondo me non ha molto senso impegnare tutto quel capitale in un immobile quando magari può utilizzarlo anche per altre cose che possono servire, incrociamo le dita, magari per la salute, ha altri obiettivi il pensionato, quindi l'investimento si fa anche in base agli obiettivi. Certo,
1: certo. A me è arrivato un messaggio l'altro giorno e mi hanno detto: ma scusa, ma perché io dovrei comprare casa che una volta comprata poi alla fine della fiera si svaluta, come le macchine, no? Quando escono dal concessionario.
2: Stessa cosa, uguale.
1: E io lì sono rimasta un po', no? Perché dico però è una situazione, in effetti molti pensano, dicono va bene, io l'acquisto, però la sto continuando a pagare, perché magari fanno un mutuo, sai, e alla fine sì, la sfruttano come casa, però magari si rompe quello, c'è la facciata da rifare, c'è quell'altro, insomma è un bel impegno economico.
2: Certo, se prendi una casa sgangherata ovviamente dovrai metterci dentro dei soldi e ti costerà sempre più. Quando si valuta un investimento o anche un acquisto vanno valutate anche queste cose, quindi lo stato della casa, quello che mi potrà costare nei prossimi anni eventualmente per metterla in condizioni di abitabilità, sì, ottime, eccetera eccetera. E qui mi verrebbe da fare subito una precisazione, no? Cioè, o comunque dare un piccolo insight, no? come si dice, occhio a non confondere il prezzo che viene chiesto dal valore, no? Questo lo diciamo spesso con Luca. Il prezzo è il diciamo la quantità di denaro che viene chiesta dal venditore, il valore è quanto quella casa effettivamente è disposta a pagare il mercato, tenendo conto di tutte le situazioni che ruotano intorno alla casa, compresa la manutenzione, le eventuali irregolarità, che qui non sono, come dire, poche, molte volte, e diciamo tutti questi elementi che in qualche modo incidono sul vero valore della casa, perché poi comportano una controprestazione in termini di soldi che in qualche modo prima o dopo il proprietario dovrà dare.
0: Senti, io adesso devo dare la linea alla nostra redazione di Roma, quindi in qualche modo ti abbiamo prigioniero anche per il prossimo blocco, ok? Se avete voi ascoltatori delle domande a fare a Marco, potete farle al 627-629-553 oppure tramite i social con cui siete collegati, quindi Facebook, YouTube e anche naturalmente TikTok, eccetera eccetera, quindi è ancora a vostra disposizione anche per il prossimo blocco. Per il momento diamo la linea a Roma, ci ritroviamo tra pochino, ciao ciao.
3: Muy bien.
4: En Canarias.
5: Es la hora 12:32 minutos.
6: Sono le 12:32 minuti. Radio Calima.
7: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides per proteggere il traffico mercantile dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Tracce di alcol e stupefacenti sarebbero state trovate nei test del tassista acqueo che ha travolto il barchino della giovane coppia morta in un canale a Venezia. E quanto scrive la stampa locale, il tassista stava portando in aeroporto una coppia americana, rogatoria internazionale per ascoltarli. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. Intanto è del 31,09% l'affluenza parziale alle urne per le elezioni della Duma di Stato russa. Siamo allo sport, addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. I funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. E oggi l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio nel big match delle 18 all'Olimpico con la Roma. Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio gli altri match. In MotoGP Jorge Martin firma la pole position in Austria davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio Kalima.
9: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
10: Un viaggio nel 1995 con Gianluca Grignani. Destinazione Paradiso.
11: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: canzoni più belle degli anni 90 italiana, Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani. Allora, visto che abbiamo con noi Marco Spariccio, che insomma è un consulente immobiliare, c'è una domanda che praticamente fanno quasi tutti quando si parla di immobiliare qui alle Canarie, no? Ma questi benedetti o maledetti prezzi scenderanno prima o poi o no?
1: Perché qua, o saliranno,
0: tutti quanti,
2: temevo.
0: Stiamo aspettando, no, per fare anche le nostre piccole operazioni, ma speriamo, adesso aspettiamo perché forse scendono un po' i prezzi, eccetera. E invece no, sono anni che li vediamo sempre soltanto salire. C'è qualche speranza oppure in realtà la situazione è come deve andare?
2: Allora, questa non me l'aspettavo e speravo anzi che non mi venisse fatta questa domanda. Fare il veggente con una registrazione è sempre un po' come dire pericoloso.
3: Attenzione, perché questo materiale potrebbe essere usato contro di te.
2: Poi verrà tirato fuori fra un po' di anni.
1: Allora, metti di la tua.
0: Ma tu dai qualche consiglio.
2: Esatto. Non è sì, una no, cosa... io dico la mia visione. Qual è la mia visione? Mm-hmm. Prima cosa. Il mercato immobiliare alle Canarie sale dal 2013, ok? Quindi voglio dire, sono 13 anni ininterrotti di crescita.
0: E chi ha comprato prima del 2013 adesso è veramente fortunato.
2: È veramente fortunato. Chi ha comprato invece nel 2007, quando c'è stato l'inizio della crisi, è tornato in pari dopo 10 anni. Quindi non esistono mercati che crescono per sempre, neanche quello immobiliare. Vuol dire che
3: purtroppo
2: vuol dire che il mercato necessariamente dovrà scendere? No, perché la discesa del mercato non è l'unica opzione, però il mercato si può anche fermare, quello certo. Sì, già sarebbe un passo avanti per molti che stanno aspettando di acquistare casa. Cosa succede? Succede che la situazione di oggi è che comunque la domanda è molto alta, rimane molto alta, ma sono scese sensibilmente il numero di compravendite. Cosa vuol dire? Vuol dire che i compratori ci sono, ma non sono più disposti a spendere qualsiasi cifra, come è avvenuto fino ad oggi. Tant'è che si comincia a sentire, c'è stato un piccolo calo, stiamo parlando di piccole cifre, però la mia idea è che il mercato stia arrivando quantomeno ad una pausa. Non so cosa succederà dopo, non lo sa nessuno.
0: Ma secondo te questa difficoltà crescente di comprare è dovuta al fatto che un po' in generale in Europa e non solo in Europa c'è un calo di potere d'acquisto, oppure semplicemente perché la gente è stufa di dover sempre vedere il mercato salire?
2: No, scusa, non ho capito, la domanda è...
0: No, dicevo... secondo te questo succede perché il potere d'acquisto degli europei in generale...
2: Il rallentamento?
0: Esatto, sì.
2: No, secondo me... Allora, è chiaro che il mercato immobiliare è strettamente legato... è un mercato reale, quindi deve fare i conti con tutto il resto, con la capacità di spesa delle persone, col potere d'acquisto, come dici giustamente... qui alle Canarie in particolare c'è un altro aspetto, secondo me, che io ho già detto varie volte, che quello che sta succedendo specialmente

0: un conto è affittarlo come vivienda vacanzionale, un conto è affittarlo per esempio a larga temporada, che la resa è decisamente più bassa nella media, no?
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Dipende anche dalla posizione.
1: Anche su quello bisogna, bisogna vedere bene i numeri, sì, perché sì, sulla carta sì.
2: Marco, come diciamo sempre anche nelle nostre live, e invito chi ci sta seguendo su Radio Calima e quant'altro, che con Marco Spariccio sui suoi profili, consulente immobiliare alle Isole alle Canarie, trovate Marco Spariccio, trattiamo questo argomento perché effettivamente la dinamica che si è sviluppata negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, oltre all'arrivo della nuova LED di vivienda vacazionale, è anche dovuta dal fatto che non ci sono eventi come gli eventi passati che hanno scatenato l'arrivo massivo di gente a comprare, come quando è successo per esempio evento Covid, evento guerra Ucraina-Russia e quant'altro. Non ci sono in questo momento spinte in Europa quantomeno che portano gente a venire a comprare massivamente, quindi si è rallentata anche un po' questa cosa, anche per questo ovviamente unito a tutti i fattori di cui parliamo sempre.
1: Certo, sì, il problema del mercato immobiliare è che comunque è condizionato da mille aspetti, quindi è sempre difficile trovare una formula risolutiva, no? della situazione, è sempre una somma di tante piccole cose, tra cui geopolitica, economia. Il fatto sta che ad oggi la domanda rimane ancora molto elevata, perché se si vede in quanto tempo si vendono gli immobili a prezzo ragionevole. A prezzo di mercato, a valore, a quello che il mercato è disposto a dare come valore, vanno via velocissimamente. Ecco. Quindi
2: c'è una domanda, Roby.
0: C'è una domanda che di un ascoltatore.
2: C'è una domanda che dice: quali sono gli errori più comuni che fanno le persone quando comprano alle Canarie?
0: Bella domanda.
1: Bellissima domanda, potremmo dedicare una trasmissione intera.
3: No, esatto.
0: Però noi a un certo punto dobbiamo chiudere.
1: Due.
3: I primi due.
1: Allora, uno è focalizzarsi sul prezzo. Bisogna focalizzarsi sul valore, bisogna capire qual è il valore dell'immobile, e per una persona che non conosce il mercato e che vive in un altro stato è molto difficile dare il giusto valore all'immobile. Un altro errore che si fa è pensare che se la compravendita arriva dal notaio sia totalmente pulita, perché non è una critica ai notai, ma i notai qua fanno verifiche diverse rispetto all'Italia e non garantiscono per esempio la conformità urbanistica dell'immobile, e questa cosa fa cadere molte persone in situazioni che poi
2: spiacevoli
1: nel tempo gli causano dei problemi.
2: Quindi diciamo che questo si riassume tutto nel rivolgetevi a qualcuno che vi può assistere nella fase di acquisto.
3: No, rivolgetevi a dei professionisti a prescindere da qualunque, cioè adesso vabbè stiamo parlando di immobiliare con loro, ma ovunque sempre ai professionisti.
0: Un'altra cosa che ho notato per esempio andando sui vari siti di compravendita immobiliare, anche il più famoso Idealista o anche altri, che ci sono tantissimi appartamenti o case qui alle Canarie che sono mesi o anni che sono lì fermi, che non succede nulla, non li vendono, normalmente guarda caso sono quelli che hanno dei prezzi esageratamente alti, e invece alcuni che vengono venduti all'istante. Ma secondo te per quale motivo chi ha questi appartamenti e li vuole vendere non cede alla tentazione di abbassare un po' il prezzo magari per venderlo e continua a insistere a tenerli a un prezzo alto?
1: Perché tipicamente il venditore, se non è ben assistito da un professionista, che in questo caso può essere un'agenzia immobiliare, pensa di poter dare lui il prezzo in base a quello che pensa lui, però il mercato non pensa come lui, quindi anche nella vendita è chiaro che rivolgersi a un professionista, un'agenzia tipicamente, perché sono le agenzie quelle che hanno il polso sui valori di mercato, perché seguono le compravendite e tutto, specialmente nella zona, perché poi il mercato è una parola molto ampia, poi dipende dalle zone, restano lì perché non accettano il fatto che il mercato dia al suo immobile un valore più basso, e quindi...
0: Io direi che abbiamo veramente fatto una bella panoramica sulla questione immobiliare.
3: Mi dicono, ma il problema è trovare il professionista giusto.
0: Qua ce l'abbiamo.
2: Eccolo. Cioè. Cercate su Google marcospariccio.com, giusto?
1: Marcospariccio.com. Marcospariccio.com, consulente
3: giusto,
1: immobiliare Canarie.
2: Chiedevo conferma, magari.
0: Ogni occasione per discutere, litigare, c'è sempre.
2: C'è sempre, è incredibile.
3: Ma io

0: mi corregge
1: ti chiama
0: sempre.
1: Tavola, dai.
0: Comunque dai, ricordiamo quindi marcosparicio.com, trovate il suo sito dove potete ovviamente trovare tutte le informazioni su di te, dove possono trovare le informazioni su di te e mettersi in contatto, se no ovviamente attraverso i tuoi social,
1: sì.
0: Instagram, TikTok, Facebook, consulente immobiliare
1: Canarie, dove ci sono un sacco di video, molte volte che danno delle visioni, come dire, un po' originali sul mercato delle Canarie.
0: Beh, e soprattutto ci sono i commenti da leggere che sono coloriti.
1: Sì, quelli. Sì, esatto.
2: Chissà perché, sì, sono sempre coloriti in qualche modo i commenti sui social.
0: No, soprattutto per l'immondo immobiliare.
2: Lo so, ma ormai... sai che purtroppo io sono diventato un po' antisocial, perché proprio non sopporto ormai la gente che scrive le cose completamente a caso, però ormai bisogna tenere presente che il mondo degli social è comunque importante, va seguito ma gestito.
1: Assolutamente.
2: Questo
1: sì.
2: È assolutamente importante. Bene, Marco, grazie per essere stato qui ospite di Radio Calima.
1: Grazie a voi.
2: Devo dire che è stato piacevole perché siamo riusciti in due blocchi a condensare delle belle risposte per i nostri ascoltatori. Se volete, yes, comunque altre, se avete altre domande da fare a Marco, potete sempre fare al 627-629-553. Noi poi gliele passeremo molto
3: anche
2: volentieri.
3: Perché andiamo a mangiare insieme. Andiamo al massimo,
2: insieme.
3: Discutiamo,
2: esatto.
3: Lì,
2: esatto.
0: Muy bien.
2: Grazie Marco, alla prossima.
3: Ciao Marco, grazie.
0: Alla prossima, Marco.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes, desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: ma lo sai Selvaggia che io sento i colpi che dà al tavolo anche da qui?
1: Ah, meno male, perché
0: a un tavolo,
1: cioè,
0: di distanza, ragazzi.
1: Io non lo so veramente.
2: Allora adesso svelo una verità.
0: Sì.
2: I colpi al tavolo li do perché lei continua a cercare spazio.
1: Mm. Ah,
2: e io mi ritrovo a dare delle
1: mia,
2: ginocchiate.
1: Capito?
2: Capito?
1: Cioè io sono andata via, i colpi c'erano.
0: Stiamo
1: lo stesso.
0: Stiamo trasmettendo una litigata.
2: Non c'erano. Non c'erano.
1: Sì, diglielo,
2: i colpi
1: che anche
2: non
1: quando
2: c'erano.
1: Sono andata via i colpi c'erano.
2: No, non c'erano, non è vero.
1: C'erano. Tu non te ne rendi conto, cioè sei così.
2: Guarda, no,
1: spiaggiato. Posso dire una cosa?
2: No.
1: Il video di... Dai, non su questo.
2: Ripeti la domanda?
1: No.
2: Ripeti la domanda?
1: Il video, il video che abbiamo appena visto di Madonna, della clip,
0: sì,
1: di Madonna, è la prima volta che lo vedo.
0: Sì. Ma in realtà non è la clip della canzone, perché lei non l'ha ancora fatta la clip della canzone, è una clip del preparativo del video della canzone che poi in realtà non si è mai visto ancora il video. Questa cosa, scusa, adesso mi spieghi questa cosa, cosa c'entra?
1: Ma infatti?
2: Perché è l'ennesima gaffa di questa trasmissione di Tova Calima di oggi.
1: Ma quale gaffa? Senti, hai rotto le... Va bene?
0: Okay.
1: Io non lo voglio più.
2: Cos'è? Okay. È mancato...
1: Basta.
2: C'è stato un
0: dopo
2: silenzio.
0: 9 anni di matrimonio, finisce qui...
1: Non mi toccare!
2: Non mi toccare!
1: Santo Dio! No, non lo voglio il bacio di Giuda. Non lo voglio.
0: Ragazzi,
1: no.
0: Intanto siamo arrivati alla fine della trasmissione.
1: No, diciamo.
0: Mai come questa terza puntata di Toda Kalima è volata nel
1: davvero,
0: vero senso della parola. Devo dire che abbiamo avuto anche due ospiti molto loquaci e quindi quando hai l'ospite
1: con
0: loquace con parlantina della serie te devo fermare altrimenti andiamo avanti fino a domani mattina.
1: No, perché poi Roby giustamente deve, ha dei tempi, infatti ogni tanto dice vabbè, ok, tagliamo, basta, finito.
0: La radio è fatta di tempi.
1: Io però ho visto che con l'ospite fai più fatica, perché stai perché
0: no, io ho un tempo di tolleranza, quindi quello riesco a gestirlo. Quando poi spesso e volentieri capita che invece questo tempo di tolleranza è finito. Devo intervenire proprio con la mannaia, altrimenti no.
2: Allora, con una scure.
1: Prima così. Di chiudere, vogliamo ricordare gli appuntamenti della prossima settimana?
0: Assolutamente, dai, Salvi.
1: Allora, intanto ci vediamo venerdì come sempre a Calima de Magnana,
0: sì,
1: però questa volta dall'ufficio di
0: Tenerife, perché noi saremo già a Tenerife da giovedì sera.
1: Esattamente, esatto. Venerdì sera ci sarà questa mega festa al Sueño Azul di Italia Business Canarias, IBC,
0: dove noi saremo in diretta per ben due ore o di più, insomma, dove racconteremo quello che succede, intervisteremo tutti coloro che arrivano
1: e sono invitati,
0: esatto,
1: tutti, anche quelli che non sono imprenditori, lo ricordiamo,
2: ma
1: perché
2: dovete
1: è proprio una
2: riservare
1: festa. Esatto, andate su tutti i social e trovate il numero
2: sui social
1: di
2: Italia Business Canarias, trovate il numero per riservare.
1: E poi sabato 26
0: sabato prossimo,
1: con Toda Kalima dalle 11 alle 13 ci troviamo da Mr. Chen a Los Cristianos a Tenerife, perché appunto siamo già lì, e chi vuole venirci a trovare può farlo, oppure prenotate il vostro tavolo dicendo Toda Kalima e pranzerete con noi.
0: Bene, e noi siamo lì e il sushi lì è fantastico, ragazzi.
1: Sì, è molto buono,
0: molto buono.
2: Non solo il sushi, perché loro in realtà sono, devi sapere che l'abbiamo scoperto l'ultima volta, noi andiamo perché ci piace il sushi, ma loro sono molto esperti nel ramen.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ma tu l'hai provato il ramen?
0: No, però ho visto la faccia di Luca quando lo prende, che insomma in qualche modo
1: si vede mangiato.
0: Che si piace. Non hai mai preso tu il ramen?
1: No.
2: Ma non dirglielo così che ci rimane male.
1: Non l'ha mai mangiato neanche lui. Pizza con sta roba, oh.
0: Scusa, ma tu cosa ti sei mangiato?
2: Non ho mai mangiato ramen,
0: ti eri mangiato una cosa brodosa. Matteo
2: Michelangelo,
0: esatto.
1: No, Matteo l'aveva provato, sì.
2: Comunque ragazzi, Mr. Chen Los Cristianos, se gli stiamo facendo pubblicità perché ci accoglierà per la prima puntata di Toda Kalima fuori porta, e voglio ricordare a tutti quelli che ci seguono in questo programma che ovviamente questa opportunità è aperta anche ad altri locali o situazioni che vogliono ricevere Toda Kalima.
0: Quindi se avete un locale, un ristorante, un posto per un aperitivo, un ciringhito, qualcosa qualche cosa di bello da far smuovere le acque dalle 11 alle 13 di ogni sabato, contattateci 627-629-553 oppure sui social, perché noi in qualche modo faremo di tutto per arrivare da voi e fare la trasmissione in diretta da voi.
1: In tutte le isole canali.
0: In diretta. Con la R moscia.
1: Se è fatta una certa,
0: abbiamo fame. Appuntamento per quanto mi riguarda lunedì, come sempre, alle 11 per Calima di Magnano. E invece insieme venerdì prossimo, poi sabato, venerdì. Insomma, basta, non posso più. Cioè, siamo sempre insieme. È una cosa incredibile, ragazzi.
1: Vabbè, ma se vuoi possiamo anche non vederci più.
2: Okay, chiudere in bellezza, saremo insieme anche in crociera.
0: È vero, ma questo poi ne riparleremo. Abbiamo tempo per parlarne,
1: comunque,
0: perché è importante.
1: Per chiudere in bellezza. Io mi sono messa d'accordo che Angelo, ci volevamo vederci ancora stasera. Gli ho detto, vabbè, ci vediamo domani sera.
0: Intanto andiamo a mangiare.
2: Buon appetito a tutti gli amici di Radio Calima. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Gravi problemi all'aeroporto con voli cancellati e in ritardo. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat. Coinvolto nell'incidente, costato la vita ai due giovani sposi travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo del tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle. Su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli, si cercano eventuali istigatori. Sei stato la poesia più dolce, inizia così il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino per Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e del calcio italiano spentosi a 83 anni. Sandro per sempre, lo saluta il club nerazzurro con un video sui social. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La MotoGP a Spielberg scocca all'ora della sprint race. In pole position c'è Jorge Martin, che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez, pilota in pista alle 15. È tutto, ma più tardi.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14 en punto.
2: Sono le 14.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi in questo weekend, in questa giornata di festa, perché il weekend è sempre festa, anche ultima giornata lavorativa della nostra settimana. Tra poco parliamo di vecchi Nokia, di CD, di macchine fotografiche, di biglietti dei concerti, magari anche una PlayStation che non accendiamo da 15 anni, la PlayStation 1, un Game Boy, non servono più a niente, eppure non riusciamo a buttarli, non riusciamo a farne a meno, improvvisamente diventano patrimonio dell'umanità, e il ritorno degli oggetti vintage è un ritorno molto importante in questo 2026. Se ne vedono sempre di più in giro, anche con prezzi abbastanza alti per cose che sono un bel po' datate. Tra poco si parla di questo.

In diretta a The Mag con Yuri Caliolo parliamo del ritorno degli oggetti vintage che non riusciamo a buttare. Il rapporto con questi oggetti è tornato al centro anche delle conversazioni social, soprattutto tra millennials e generazione Z. La cosa interessante è che spesso non conserviamo un oggetto per il suo valore economico, ma per quello autobiografico, no? Infatti possiamo menzionare una vecchia macchina fotografica che può ricordarci una vacanza, un CD che era il primo CD che abbiamo messo nella nostra prima auto, fatto con tanta cura, che riguarda un periodo preciso, anche una maglietta che abbiamo usato per uscire per la prima volta con una determinata persona. Gli psicologi parlano da tempo del ruolo degli oggetti come possibile cue della memoria, cioè stimoli capaci di riportare alla mente ricordi ed emozioni. Forse spiega perché aprire un cassetto della nostra adolescenza sia quasi una piccola macchina del tempo. Il problema però arriva quando questa teoria viene utilizzata per giustificare qualsiasi cosa. Perché conservi questo caricabatterie del telefono che non esiste più dal 2007? In quel caso non siamo per niente bravi a fare pulizia, siamo attaccati veramente a qualsiasi cosa che riguarda il nostro passato. Comunque si parla non di disordine ma di memoria autobiografica. Improvvisamente abbiamo una giustificazione scientifica, no, da utilizzare anche con chi vive con noi, che sa che mettiamo da parte tutto, che abbiamo tutti questi oggetti che sono datati da 10, 20, 30, anche 40 anni.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Sabato insieme weekend The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così gli Houthi dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, avvistati fumo e fiamme dopo delle esplosioni, problemi allo scalo con voli cancellati e in ritardo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Le due sarebbero scomparse mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. I genitori sono separati e i sei figli sono tutti affidati al padre. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14:45 funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Il calcio rende il tributo ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia, scrive l'UEFA sul suo account X. Allarme del Codacons, il gasolio sfiora i 2,90 euro in autostrada, fino a 3,1 euro per il servito. L'associazione ha monitorato i listini comunicati dai gestori al Mimit e chiede al Ministero di fare chiarezza. L'antitrust intanto comunica di non rilevare irregolarità. È tutto, a più tardi.

Cari amici di The Mag, secondo voi cosa hanno in comune Sting, Il Padrino, Fellini e uno dei più grandi compositori italiani del Novecento, Nino Rota? Da quest'anno la risposta è un film. Tra poco si parla di questo. Radio.

parliamo di cinema, parliamo di film imperdibili, perché ci sono delle accoppiate perfette. Sting sarà la voce narrante di Nino Rota, un film su Nino Rota, appunto, documentario diretto da Walter Fasano, dedicato alla vita e alla musica del grande compositore italiano. Il nome di Nino Rota magari non è immediatamente familiare a tutti, ma basta ascoltare pochi secondi delle sue musiche proprio per riconoscerlo, perché ha lavorato a lungo con Federico Fellini, ha firmato colonne sonore di film come La Strada, La Dolce Vita, Amarcord, e nel cinema internazionale è legato soprattutto alle musiche di una saga così poco conosciuta, diciamo, Il Padrino Parte 2, che vinse anche l'Oscar insieme a Carmine Coppola. Questo documentario è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e la scelta di Sting come narratore crea un incontro bellissimo tra due mondi musicali lontani, no, se vogliamo, lontanissimi, ed è una di quelle occasioni in cui ci ricordiamo che una colonna sonora può diventare famosa quasi quanto il film, importante quasi quanto il film o quanto il cast che c'è dentro. Magari non sappiamo dire chi l'ha composta, poi partono quattro note improvvisamente e siamo già dentro la scena.

C'è una cosa che si vede sempre più spesso sui social. Magari state guardando un video, vedete Jack e Rose rilassati sul set del Titanic, oppure il protagonista di un vecchio film scherzare pochi secondi prima di girare una scena famosissima. Solo che quei video lì non sono mai esistiti. Colpa di cosa? Colpa ormai di tanto materiale fake che gira sui social per la creazione tramite intelligenza artificiale, che sono fatti così bene che se non lo scrivono non sapremo mai effettivamente se è una cosa vera o se è una cosa sbagliata. Tra poco si parla di questo. New York City.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: casa. The Mag Special 3.
1: In diretta The Mag sabato insieme con Yuri Caliolo. Tra i contenuti diventati virali online ci sono i falsi behind the scenes che sono generati con l'intelligenza artificiale, cioè si parla di immagini e video che ricreano presunti momenti dietro le quinte di film famosissimi. E questo meccanismo funziona benissimo perché parte da qualcosa che conosciamo già, cioè riconosciamo i personaggi, magari anche i costumi, l'ambientazione. Il cervello accetta più facilmente la scena inventata o quantomeno non capisce proprio che è una scena falsa, ed è divertente finché sappiamo che si tratta di un gioco. Il problema però nasce quando questi contenuti vengono poi pubblicati senza indicazioni chiare. Qualcuno li interpreta come veri filmati d'archivio, ti impappano il cervello, in poche parole. Siamo entrati in un periodo molto curioso, no, della nostra era. Per anni abbiamo cercato online immagini rare che non avevamo mai visto, adesso possiamo vedere anche immagini rare che non sono mai esistite e darle per vere, che è la cosa più sbagliata da fare. Quindi davanti al prossimo incredibile backstage di un film degli anni 90, se volete godetevelo pure, però fate attenzione perché al 90% potrebbe essere falso, potrebbe essere fake. È una cosa che sta girando tanto, è una chiappa like, una chiappa condivisioni, una cosa che funziona tanto, però partendo dal presupposto, è bene dirlo, che la maggior parte sono tutti falsi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questo sabato, ma un po' per tutta la nostra settimana che termina appunto con la giornata di oggi. Ci risentiamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante della Aramco che si trova allo scalo saudita. Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. Sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua abitazione. Sequestrata l'arma rinvenuta nell'appartamento, a dare l'allarme il marito della vittima. È arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te, ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine, si ipotizza anche l'odio razziale. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. MotoGP: Jorge Martina vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia, caduto a Costa a 3 giri dalla fine quando era in testa. Martina torna leader del mondiale domani alle 14 la gara. È tutto.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito Italia Business Canarias.

0: arias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Gli Houthi avvertono l'Italia all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. No. Siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante dell'Aramco. Dietro all'aggressione della professoressa della scuola romana di Centocelle emerge un'inquietante possibilità. Ad armare il tredicenne potrebbe essere stato un gruppo di suprematisti. Lo avrebbero istigato ad uccidere in diretta. È caccia aperta ai 5 contatti di Telegram con cui era in diretta il giovane. Sono ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo quanto riferito dalla famiglia nell'appello diffuso anche sui social, le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. Calcio esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma Inter, big match nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa a 83 anni. Alle 20:45 Venezia Lazio. È tutto, a più tardi.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
0: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
0: Cerca Radio Calima sul tuo store e

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. No ad armi e riarmo, così Giuseppe Conte dal palco di Nova a due giorni del Movimento 5 Stelle. Poi, parlando del mandato che gli viene dato con il programma in 20 punti che l'ex premier dovrà portare al tavolo della coalizione di centro-sinistra, dice no al vivacchiare della politica. Gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione della scuola media di Centocelle, dove un tredicenne ha coltellato la professoressa Isabella Marsilio, riprendendo la scena con la telecamera. Intanto anche il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria, valuterà misure rieducative. Sono state trovate le due sorelline di 12 e 8 anni residenti a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Stanno bene. A trovarle in un negozio di abbigliamento sono stati i volontari della Protezione Civile. Sarebbero rimaste chiuse nel locale nella serata di ieri. Il calcio, esordio dolce e amaro sulla panchina del Bologna per Paladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: Real

0: Estate 1989. Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. Sul terreno si registra un attacco a Riyadh. Nella notte è lanciata l'allerta per alcune deflagrazioni seguite da esplosioni vicino all'aeroporto che rallenta l'operatività. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, che la scandisce chiaramente. Dobbiamo costruire percorsi di pace, dice, no all'economia di guerra. Deciso a non vivacchiare in politica e convinto che l'Europa ci appoggerà. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. È giallo sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di due sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera da San Cataldo, Caltanissetta. Nello stesso paese del Nisseno le due ragazzine sono state ritrovate in buone condizioni in un negozio di abbigliamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. Addio al figlio del calcio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparso a 83 anni, un minuto di silenzio sui campi di gioco. Al Dall'Ara intanto esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1. Vince ancora il Cagliari, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. In campo Roma-Inter alle 20:45, Venezia-Lazio. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1998 con Alex Britti, Solo una volta.

0: vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
4: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción.

0: Bentrovati, buon sabato 19 settembre con il GR delle buone notizie. La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Il percorso verso una nuova generazione di reattori nucleari passa anche da Trieste. Tra le realtà industriali impegnate nello sviluppo del progetto di Nucleo figura Orion Velvis, azienda triestina che realizza valvole e sistemi destinati al settore energetico. Il contributo di Orion riguarda in particolare le valvole impiegate nel sistema di raffreddamento a piombo del precursor, il dimostratore tecnologico che rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della realizzazione di un vero e proprio reattore. La lettura per piacere è associata a una migliore salute mentale, una maggiore empatia e a un minor rischio di demenza. E quanto emerge da un nuovo studio di revisione pubblicato su Psychological Medicine e guidato dall'Università di Cambridge. I benefici possono essere particolarmente importanti nella terza età. Le attività ricreative che stimolano il cervello, in particolare la lettura, sono associate a un rallentamento del declino cognitivo e a un ridotto rischio di demenza negli anziani. La Dolly Parton Estate ha lanciato le prime tre bambole da collezione di una nuova serie di Dolly Dolls. Dolly Parton aveva già commercializzato delle bambole negli anni 70 e questa nuova collezione prosegue quella tradizione. Le bambole rappresentano un modo per celebrare la sua eredità artistica e culturale. Ogni bambola indossa abiti ispirati all'archivio personale di moda di Dolly, esposto nel nuovo museo Life of Many Colors dedicato alla cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Kalima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1977 con Billy Joel, Just the Way You Are. Don't go.

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días. Estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30.
2: Sono le 21:30.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un viaggio nel 1986 con Anna Oxa è tutto un attimo.

0: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
1: Calima Rewind, riavvolgi il tempo con la migliore musica dance 80, 90 e 2000.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:30 minutos.
2: Sono le 22:30 minuti.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Sono le 23:31 minuti. Radio.